0: c'è anche Irama, giusto per completare la rima, per chiudere la sequenza mixata, le 2:14, la notte dei guerrieri fino alle 5 con Ale Corsi, ci sono anch'io con Rado Trisoglio. Sono un po' un intruso, devo dire.
1: Beh,
0: oggi
1: insomma,
0: è lunedì.
1: Dai.
0: Lunedì, insomma, noi ci sentiamo durante il weekend.
1: Storicamente, insomma, sei uno dei king della notte.
0: Notturno, però tra l'altro, ecco, c'è una rubrica che durante il weekend non c'è, di cui adesso noi parliamo, cioè SOS Guerrieri.
1: Sì, è una delle cose che ci sono riuscite meglio in questa stagione, che i nostri guerrieri e le guerriere hanno apprezzato di più, dove vi chiediamo di raccontarci delle storie che magari in questo momento vi stanno mettendo un po' in crisi, un po' in difficoltà, non sapete come comportarvi, dovete fare una scelta e non sapete cosa fare. Di solito ci si confida con gli amici, con le persone più vicine, ma magari a volte l'atmosfera notturna ti fa aprire, ti fa raccontare a sti due scemi che sono dietro al microfono. Sì, esatto. Qualcosa che magari non va nella vostra vita in questo momento. Ecco, se vi va di raccontarcelo, fatelo, perché poi noi sceglieremo una delle storie che arriveranno, la leggeremo in onda e chiederemo consiglio, ovviamente, ai guerrieri.
0: 38822 38822.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: E allora tra poco torna la storica rubrica, ovvero SOS Guerrieri, ma intanto ci godiamo anche questa canzone di Adele intitolata Skyfall.

0: Maledetto me, ma io non ho fatto niente però, per meritarmi del maledetto. Che cosa ho fatto?
1: No, tu niente, lui sicuramente si sta costruendo una grande carriera. E Fulminacci, che abbiamo ritrovato con Maledetto me nella notte dei guerrieri qui su RDS. E siamo arrivati a uno dei momenti più attesi dai nostri amici, che è SOS Guerrieri.
0: Esatto, sentiamo la storia?
1: Sì, vai. È un anonimo e ci scrive questa cosa qua. Ciao guerrieri, da qualche giorno mi porto dentro un peso e non riesco a capire cosa cavolo io debba fare. Lavoro da quasi 8 anni in una piccola azienda e siamo una ventina di persone, e proprio perché siamo pochi ci conosciamo tutti. Non siamo colleghi perché pranziamo insieme, festeggiamo compleanni, insomma c'è stima e ci vediamo anche fuori dal lavoro. Qualche giorno fa il mio titolare mi ha chiesto di fermarmi in ufficio dopo l'orario di lavoro. Pensavo volesse parlarmi di qualcosa, di un nuovo progetto, e invece mi ha detto una cosa che mi ha spiazzato, ovvero mi ha spiegato che l'azienda sta attraversando un momento difficile e che per evitare ancora problemi più gravi sarà costretto a licenziare una persona entro poche settimane, e mi ha fatto un nome che è quello di un collega con cui lavoro praticamente tutti i giorni. Prima di farmi uscire mi ha guardato negli occhi, mi ha detto: mi raccomando, questa cosa deve restare tra noi, non lo sa nessuno e fino a quando non glielo comunicherò io non deve uscire da questo ufficio. Io gli ho dato la mia parola, ma il problema è che il giorno dopo è successa una cosa che mi ha mandato in crisi, perché durante la pausa caffè questo mio collega mi ha raccontato, tutto contento, che stanno con sua moglie progettando di cambiare casa e che hanno appena firmato il compromesso. Mi ha detto: tra pochi giorni faranno il mutuo e finalmente realizzeranno il sogno che seguono da anni. Mi faceva vedere le foto della casa, mi raccontava come avrebbe sistemato tutto quanto, ma io sapevo già che avrebbe perso il lavoro di lì a poco, e da quel momento non sono più tranquillo perché ho paura di tradire la fiducia del mio capo dicendogli appunto quello che mi ha riferito, ma non voglio neanche rischiare il mio posto di lavoro. Se resto in silenzio lui potrebbe firmare un mutuo contando su uno stipendio che tra poco non avrà, e quindi ogni giorno io sto malissimo. Ho perfino pensato di convincere il mio titolare a dirglielo prima, ma ho paura che anche lui si possa arrabbiare e perdere la fiducia in me, quindi sono combattuto, non so cosa fare. Secondo voi qual è la cosa migliore da fare in questo
0: complicata.
1: Caso?
0: Come si fa a uscirne?
1: Mamma mia.
0: Ecco, tu cosa faresti per esempio?
1: Non lo so, guarda, è successo, posso dirti, non facendo nomi, prima di tornare qui a RDS, di aver parlato con una persona che è collega qui, ma che conoscevo già anche prima, al di fuori della radio.
0: Okay.
1: E sapevo già che sarei tornato qui, ma questa persona, nonostante c'è un rapporto molto stretto, anche se non siamo amici per la pelle, però non ho potuto dire nulla, proprio perché mi era stato detto di non dire,
0: nulla
1: fino alla firma del contratto, e io non ho dovuto dire nulla, però era una cosa che riguardava me,
0: sì, e
1: non un'altra persona.
0: Era completamente diverso.
1: Certo.
0: Tu stavi entrando in un luogo, un nuovo lavoro, quindi era un po' diverso.
1: Però questo storia. Per dire che forse in ambito lavorativo bisogna, anche se c'è un rapporto, bisogna rispettare quello che è il codice del lavoro, non so come dirti.
0: Chiediamo aiuto ai nostri ascoltatori, magari loro hanno una via di fuga da questa storia così complicata. Sì. Cosa dici?
1: Sì, va bene, dai, messaggi vocali 388-22-38822. Cosa deve fare secondo voi questo nostro amico che è completamente in crisi perché giustamente non sa se dire questa cosa che il capo gli ha riferito, che riguarda un suo collega. Mi chiedo però perché questo responsabile, questo titolare abbia deciso di coinvolgere lui
0: esatto.
1: forse per testare,
0: ha molta stima di questo dipendente,
1: però,
0: magari per quello che lo ha incaricato.
1: Cioè, però se a me chiamasse il mio titolare per dirmi che un collega verrà licenziato di lì a poco,
0: ecco, tu cosa faresti? Glielo dici al collega oppure
1: no? Non lo so, però la prima cosa è chiedere al titolare perché me lo sta dicendo, perché lo dici a me. cosa c'entro io in questa situazione, capito? Cioè, sarei un po' perplesso, ecco perché dico, se lui, magari il nostro amico, se l'è chiesto prima.
0: Chiediamoglielo, magari ci risponde.
1: Dai. 388-22-38822, se volete dare una dritta, un consiglio, secondo voi cosa dovrebbe fare il nostro amico, fateci sapere con un messaggio vocale.
0: Nel frattempo sentiamo i Maneskin, questa è Supermodel.

0: Model, i Maneskin. Stiamo chiedendo l'aiuto ai nostri ascoltatori per SOS Guerrieri. La situazione è piuttosto complicata. Ne abbiamo appena parlato appunto con Alessandro, giusto? Questo nostro amico che insomma deve uscire da questo impasse.
1: Sì, è un po' in crisi perché non sa se comunicare al suo collega e anche amico una cosa che gli ha detto il loro titolare, cioè che questo amico verrà licenziato. Dice: cosa devo fare? Datemi una mano, sentiamo anche i vostri consigli.
2: Io informerei subito il titolare del collega che sta per fare questo grande passo, in modo tale che possa intervenire prima possibile per evitare le conseguenze in futuro, ecco.
0: Ci sta.
2: E perché per lui, secondo me, perché stiamo attraversando un momento difficile in generale e quindi non si può stare mai tranquilli e fare progetti a lungo termine.
1: Eh sì, cioè qui c'è di mezzo il fatto che questo collega sta per
0: comprando la casa.
1: Ragazzi, cioè tosta, tu compri casa, fai il mutuo e poi vieni licenziato. Quindi giusto, cioè lui potrebbe andare dal suo titolare a dirgli: guarda, riguardo quella cosa che mi hai detto, sappi che questa persona che vuoi licenziare sta per fare
0: un passo importante nella sua vita, infatti.
1: Ci potrebbe stare, no?
0: Sì.
1: Va bene, dai, tra poco ancora i vostri vocali al 388-22-38822 con i vostri consigli per il guerriero che ci ha raccontato la sua storia. Prima però c'è il nuovo di Safe.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Safe. Parlar d'amore.

0: Io l'ho letto, faccio il quiz a Trisoglio. Anno?
1: Anno, aspetta, era un 88?
0: Sì. No. Un po' prima,
1: 87?
0: No, un po' prima. Vabbè.
1: Di più, davvero?
0: 84.
1: 84? Sì. Ma sei sicuro?
0: Sì. Oh, c'è scritto qui. Basta,
1: adesso vado a verificare, però, eh.
0: Qui c'è scritto 1984.
1: Pride in the name of love. Aspetta, YouTube. Sì, lo so.
0: No.
1: Dopo vedi, adesso non ho tempo.
0: Ero sicuro.
1: Dobbiamo dedicarci ai vostri messaggi.
0: Va bene. Allora, vai. Sentiamo uno dei vocali. Però qui c'è scritto 84. Nel caso ce la prendiamo con l'ufficio musica.
2: Per un discorso di umanità, perché ragazzi, si parla di un mutuo e la cendere che ti. Cioè ti penalizza poi tutta una vita, diventa un macello, lo rovineresti. Io andrei dal capo, gli spiegherei la situazione, dici guarda io sono stato zitto, però ho scoperto questo e quest'altro, troviamo una soluzione di diglielo prima, facciamo qualcosa in modo che lui non si rovini.
0: Ci sta a avere un po' di umanità in questo senso con il titolare, che penso possa comprendere, no?
1: Spero che possa comprendere.
0: Non sempre accade una comprensione.
1: Non succede sempre.
0: Però essendo una piccola azienda con pochi dipendenti, sai, magari si conoscono tutti, è un po' diverso, cioè non è un'azienda immensa che dici la gente chi ti sta sopra non si fa scrupoli, magari in questo caso invece può esserci un po' più di umanità.
1: Un altro messaggio?
0: No, li sentiamo tra poco,
1: okay.
0: Dai.
1: Allora comunque confermo, 1984.
0: Oh,
1: chiedo scusa.
0: Chiedo scudo, come diceva il grande Luca Giurato. 38822, 38822, tra poco ancora i vostri consigli.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
4: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Sono le 2:41, stiamo chiedendo aiuto ai nostri guerrieri perché c'è SOS Guerrieri.

0: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
1: Sempre con te, anche con la nostra app.
2: RDS. Salida del vuelo con destino

0: gusto sì.
1: Veramente?
0: No, assolutamente.
1: Non ci credo.
0: Verifica. Puoi fare, puoi andare su un sample e troverai, non lo troverai.
1: Incredibile. Però, insomma, la ricordo.
0: Somiglia molto, sì, vero.
1: Caro Gemano, un ciao qui su RDS nella notte dei guerrieri.
0: Allora, leggiamo questo messaggio. Ciao, sono Nico da Pescara e se fosse che il titolare sta testando la fiducia con i suoi dipendenti, quindi, per esempio, lo ha detto lui che è il suo migliore amico della ragazza per vedere appunto se lui racconta, se lui dice, se lui parla delle cose dell'azienda. È un po' complicato come messaggio, però l'abbiamo capito che magari vorrebbe il titolare, vorrebbe che non succedesse, boh, non lo so. Finisce così.
1: Lo so, qualcuno dice: per me il collega che sa del licenziamento deve dirglielo al suo amico chiedendo riserbo, ma come avvertimento per non inguaiarsi economicamente. Se fossi lui e non decidessi di non dirglielo, non riuscirei a dormire la notte. Ma infatti il guerriero ce lo dice, cioè sono ormai giorni che non si dà pace perché non sa cosa fare. Sentiamo anche qualche audio. Ah, vai Pino.
2: Il suo capo gliel'ha detto perché gliela andava a dire, ha detto io così lo dico e poi dico mi dispiace, gliel'ha detto, adesso ti licenzia te, capito? Però non ha senso perché deve dirlo a lui, sapendo che quello glielo dice.
1: Cioè, hai capito cosa dice
0: sì,
1: lui?
0: Che, allora, lui licenzia la persona a cui è confidato questa, questa cosa, giusto?
1: Sì. Okay. Cioè, lui, siccome vuole licenziare lui, che sa della casa e del mutuo, allora lo mette sotto stress, essendo sicuro del fatto che poi lui lo andrà a dire al collega,
0: certo,
1: dice, hai tradito la fiducia
0: ci
1: del titolare.
0: Come interpretazione.
1: Beh, sembra un po' la Squid Game, sì, cioè un po' ingarbugliata come,
0: però potrebbe essere.
1: Come strategia. Ho capito, ma quello è il titolare, licenzia chi gli pare, o no? Cioè, deve inventarsi questa strategia per cosa? Sembra un po'.
0: La mente umana è un po' contorta, no? Dovresti saperlo alla tua età, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. Soprattutto se come riferimento prendo la mia, però mi sembra un po' da film come cosa, però ci può anche stare.
3: Sul segreto aziendale, effettivamente lui ha il dovere di non divulgare nulla di quello che succede nell'azienda. Tuttavia, il suo responsabile credo che abbia violato qualche articolo, insomma, del diritto del lavoro. Deve controllare bene, ma comunque informazioni su licenziamenti non le può dare.
0: Non possono essere divulgate.
1: Poi dipende, non so se ogni azienda ha un suo regolamento interno a riguardo.
0: Non sono potrebbe informato sul tema.
1: No, però dico potrebbe essere.
0: Sentiamo chi c'è?
4: Beh, guarda, il capo gliel'ha detto a lui, secondo me voleva vedere come la prendeva col fatto del collega, perché può darsi che dopo deve fare qualche altro licenziamento e c'è stato mezzo pure lui, secondo come la vedo io. Poi per il discorso che il capo gliel'ha detto a lui, tocca vedere se il collega sa già che paga l'affitto e mo se sta a fare il mutuo. Tanto è uguale, anche che viene licenziato deve sempre pagarlo l'affitto, perciò o il mutuo o l'affitto non è che cambia niente.
1: Beh, no, è un po' diverso.
4: Deve sempre trovare una soluzione. A sto punto è meglio che finisce il mutuo con la ditta che sta a lavorare, perché se si licenzia di là poi un mutuo
1: non glielo danno più.
4: Più richiede, questo tanto richiede il mutuo. Però andrei dal capo e andrei a dire guarda che quello sta facendo questa operazione, che ne so, che bisogna fare qualcosa.
1: Sì. Diciamo che questo è un po' il consiglio che è andato per la maggiore.
0: Però la soluzione ancora non l'abbiamo trovata per uscirne.
1: Una soluzione definitiva è difficile, però il nostro guerriero che ha ascoltato tutti i vari consigli che sono arrivati, mettili insieme, non si è firmato, quindi è un anonimo, però a metterli insieme cerca di capire qual è secondo te la cosa migliore da fare, anche in base a altri dettagli della storia che magari noi non conosciamo, perché lui ci ha raccontato una parte. Poi sai, quando ti trovi nelle situazioni tante cose magari non le conosci, no? Quando leggi una storia che ti viene raccontata da chi ti scrive, però ecco, metti un po' insieme i pezzi. Noi il massimo che abbiamo fatto è
0: di materiali ne abbiamo tanti messaggi che abbiamo ascoltato, poi, quindi una soluzione la troveranno.
1: Sì, poi se vuoi ti mandiamo in privato il messaggio integrale di Marilena che dura 13 minuti e tu passi la serata.
0: La soluzione la trovi di sicuro.
1: Pino ci ha messo un quarto d'ora a tagliarlo. Scherziamo Marilena, ti vogliamo.
0: Ciao Marilena.
1: Ciao.
0: La prossima volta 20 minuti, mi raccomando.
1: Sì, per essere corta e precisa. Inegramaro.

0: Pacemaker di questo 2026, Somber My Body Isn't Ready, su RDS nella notte dei guerrieri. 3 in punto, torniamo in redazione, come sempre a quest'ora c'è RDS Green e ritroviamo Guido De Santis in redazione.
1: Spazi urbani più permeabili. Le città spugna rappresentano una soluzione innovativa contro il caldo estremo. Meno asfalto e cemento, più aree verdi capaci di assorbire l'acqua e raffrescare naturalmente i quartieri. A Milano sono stati realizzati oltre 90 interventi basati su queste soluzioni per migliorare la vivibilità estiva e ridurre gli allagamenti dovuti alle piogge intense, spiega Yuri Sant'Agostino, presidente di Gruppo CAP.
2: In realtà oggi noi gestiamo meglio l'acqua se riusciamo a farla filtrare nel terreno, non farla andare in fognatura per evitare che la stessa si sovraccarichi e per farla assorbire in maniera naturale dal terreno. Questo ha un doppio vantaggio: gestione più efficace dell'acqua piovana in particolare e soprattutto quella anche di intervenire sull'abbassamento delle temperature in media, da alcuni studi effettuati a livello internazionale, di circa 2 gradi grazie a un processo naturale di evapotraspirazione.
1: Questa è RDS.
3: Le 3:01, questa invece è la notte dei guerrieri. Parleremo di sport ed è inevitabile questa notte parlare proprio della nazionale.
4: Mamma mia,
3: Maldini, ragazzi. E Leonardo si sono dimessi, è ufficiale, e circolano già altri nomi, sì, per quanto riguarda la panchina azzurra. Leggo Thiago Motta.
0: Sì, anche se Mancini in questo momento è il favorito, sì, in pole position. Io penso che questo è l'ennesimo episodio che dimostra come in questo paese superare un problema come banale, come quello legato al calcio, appunto, sarà quasi impossibile. Dopo quello che è successo, veramente ho sempre più la convinzione,
3: figurati tutto il resto,
0: che siamo nei guai. Se partiamo da questo e arriviamo alle cose serie, arrivederci, siamo finiti.
5: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: il fidanzatino lo vedo come lo squalo, cioè per me
1: no,
0: è meglio se vai in acqua,
1: è
0: capito?
1: Molto easy, non è di quei tipo sì. Polipi, lui è molto easy, molto lo abbiamo già conosciuto abbastanza per capire che può stare un po' con la ragazza.
0: Sì, guarda che anch'io, Bianca, quando mi presentava ai genitori delle fidanzatine, mi mettevo il gel.
1: Sì, ma non lo dire, però.
0: Facevo tutto il bravo, l'educato e poi va bene, Bianca, buone vacanze che te le meriti, un bacio
1: buone
0: forte, la pazzo bag è tua. Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: Topic S7S su RDS. Buongiorno amici, buongiorno amiche, buongiorno vacanzieri. Prima stavamo parlando con una nostra amica simpaticissima, Bianca da Gallarate, e dice: allora io andrò ad Jesolo in vacanza perché mia figlia è quindicenne, così può stare vicino al fidanzatino. Da lì ho detto: ma porca miseria, cioè io farei di tutto invece per far star lontana mia figlia che ha 10 anni in questo momento dal fidanzatino, no? Cioè che faccio? Aiuto la situazione. E invece sentite qua.
1: Caro Beppe, anch'io ragionavo come te. Dopo, quando crescerà, ti renderai conto che è meglio averla vicina con un fidanzatino sotto controllo piuttosto che ti faccia le cose di nascosto, ok? Quindi bravissima Bianca, appoggio pienamente la scelta che ha fatto di andare a Jesolo.
0: Cioè il nemico devi averlo vicino sostanzialmente, questo stai dicendo, io prendo nota, grazie per questo. Allora, in spiaggia, oltre al pericolo di vedere la propria figlia fuggire con un ragazzo, un ragazzino, c'è un altro pericolo, quello del secchiello e del retino. Voi direte: ma come? Perché da bambini tutti l'abbiamo fatto, cercate di evitarlo con i vostri figli, o di non farlo fare, di prendere, che so, il granchietto, di metterlo nel secchiello, di prendere la medusa, di portarla a riva, di prendere il pesciolino e di tenerlo nel secchiello. So che può essere un momento che può sembrare costruttivo, anche educativo, per far vedere da vicino un animale del mare, però attenzione, perché da luglio dell'anno scorso, io ve lo ricordo, c'è un articolo che è il 544 del codice penale, che punisce chi per crudeltà o senza necessità provoca una lesione ad un animale oppure lo sottopone a sevizie o a comportamenti, ecco, un po' particolari. Quindi voi immaginate un animale, un pesciolino, dentro un secchiello con l'acqua calda, quell'acqua diventa ancora più calda, senza ossigeno, e quindi praticamente sarebbe una violenza. Capisco il momento, capisco il bambino che sta giocando, però ci possono essere delle multe che vanno da 5.000 a 30.000 euro, e quindi trattandosi di una cosa penale, insomma, si può andare incontro a qualcosa anche di più, oltre a un risarcimento economico. Quindi fate attenzione, magari solo un secondo si gioca e poi se lo rimette in mare, in maniera tale che tutti siano belli, felici e contenti, i bambini abbiano giocato e gli animali siano vivi e tranquilli, così tutti ci godiamo l'estate.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Vai Alfa, Giovanotti, buon vento su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, si è aperta una questione. Prima stavamo parlando di mare, di vacanze, di figli, quindi portare la chi è genitore di figlia femmina, insomma, sa quali sono i veri pericoli del mare. Non è lo squalo, non sono i pesci, sono i ragazzi. Allora, cosa fai? Io di primo acchito avrei l'idea di portarla lontana da tutto quello che è il genere maschile, ma
1: ricorda Beppe, per combattere il nemico devi fartelo amico. È un bacione, ciao.
0: Magari te lo inviti anche a cena, te lo tieni lì stretto vicino a te e lo studi, però sarebbe una sofferenza. Facciamo insieme, mettiamo insieme un po' di storie, se ne avete vissute, e da fidanzati o da fidanzate o da genitori, sul discorso della gelosia, genitori, fidanzati, figli, di come è andata. Che so, amica, magari sei all'ascolto e avevi tuo padre molto geloso, come hai fatto, come che soluzione hai trovato, oppure tu papà che soluzione hai trovato, o anche tu mamma. Dai, vediamo un po' sugli amori estivi. 38822 38822, vocali.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella.
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
0: Roberta, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: E allora c'è l'attualità, primo appuntamento con Roberta Lupi.
0: Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri misure per arginare l'emergenza, quella principale illustrata dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Il provvedimento fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro per quanto riguarda lo sconto delle accise.
0: Le proteste no TAV e i danni ai cantieri col ferimento di almeno 120 appartenenti alle forze dell'ordine vanno avanti, le indagini salgono a 1000 gli identificati, lo Stato non intende indietreggiare, ha detto la Premier Meloni nel corso di un sopralluogo in Val di Susa. In Francia, per l'accoltellatore di Parigi che ha ferito 3 donne ricoverate ma non in pericolo di vita, ha pronunciato frasi sconnesse nominando Allah, ha dichiarato il ministro dell'interno Transalpino. Facendo il punto. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico generato da un quadro microbico la cui natura risulta in corso di valutazione. È la causa del decesso del piccolo Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto il 22 luglio scorso nell'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dallo Jazzolino di Vibo Valentia. E voltiamo pagina, siamo allo sport col calcio. Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi in Federcalcio dopo che fragato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra, il numero uno federale. Malagò oggi dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico. Questa è RDS.
1: E se una volta eravamo noi con gli amori estivi da 15 anni, no? Adesso siamo genitori e quindi la viviamo dall'altra parte della staccionata. Storie al 38822 38822, vocali mi raccomando brevi.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata.

0: Luna Pop, un giorno migliore su RDS. Potrebbe essere già questo il giorno migliore che comincia. Sono le 6.31, lo zio Beppe con voi, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Prima abbiamo avuto Bianca al telefono, lei ha vinto una pazzo bag e ci ha raccontato che avrebbe fatto l'estate, le vacanze a Jesolo, perché, sentite, lei ha una figlia di 15 anni, il fidanzatino della figlia va lì. Allora, per farli stare insieme, ha detto andiamo anche noi a Jesolo. E io mi sono sentito male all'idea di portare mia figlia dal nemico, e invece ho scoperto che pare sia la soluzione migliore. E siamo entrati un po' nel vivo di tutta questa storia, perché poi tanti pareri diversi, tante esperienze diverse. E c'è un amico, Alex by One, che ci ha addirittura fornito anche un gancio perfetto di un film che è Tana dei Lupi, del fidanzatino che incontra il papà.
1: Le cose stanno così. Per 16 anni la sicurezza e la protezione di mia figlia sono state una responsabilità mia e solo mia. Ora, per la prima volta nella sua vita, devo passare a te questa responsabilità.
0: Ecco.
1: Non fare cazzate.
0: Detta così, uno non si muove, dice ok, hai ragione. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno RDS.
0: Allora, buongiorno Marco, tu buongiorno. Hai una storia. Tu hai incontrato il papà di lei, poi adesso racconteremo meglio tutto, ma ti ha detto questo.
2: Sì,
0: non fare cazzate.
2: L'ho incontrato più di una volta poi.
0: Ma non ti ha detto così? Non ti ha detto, non ti ha guardato nelle palle degli occhi dicendoti.
2: No, non è stato così, è stato gentilissimo, non minaccioso.
0: Vabbè. Okay. Facciamo un passo indietro, torniamo a qualche anno fa. Adesso tu ne hai 53, tu avevi 40 anni.
2: Questa ragazza, quarantina d'anni.
0: Questa ragazza ne aveva 20.
2: 20 meno di me, quindi sì, all'incirca 20.
0: Ecco, quindi 20 anni di differenza.
2: 20 anni di differenza, anche oltre, forse 22 circa.
0: Orca miseria.
2: Sì.
0: Ecco, finalmente vi incontrate. Tu vai a trovarla.
2: Conosco questa ragazza, vado dopo mesi che c'eravamo, comunque ci ha visti noi. Mi dice vienimi a trovare, io vado a trovarla, la prima cosa vado a trovare dove viveva e c'era il padre che si era rifatto una famiglia, quindi figli.
0: Lui si è separato e quindi ha una
2: si è separato, okay. Nuova moglie, figlia. E andiamo a cena, io un po' preoccupato, no? Però comunque una persona molto sportiva, alla mano, e metteva tutti a suo agio, quindi una bellissima serata di dialogo, di famiglia, risate, un po' spensierata.
0: Non ti sentivi un po' studiato? Perché prima stavamo dicendo il nemico te lo metti a fianco, no?
2: Certo, sicuramente mi stavano, però io rimango simpatico generalmente, quindi diciamo che forse non ho dato l'impressione di essere una cattiva persona.
0: Ok.
2: Quello no. Okay. Poi alla fine della cena lui mi fa, dice guarda, ti ho prenotato un albergo qua vicino per te e mia figlia.
0: Cosa? Per te e mia figlia, non per te, per te e mia figlia. No, vabbè. Ragazzi, creare anche l'alcova, no, su, perdonatemi.
2: Io sono rimasto un po' sinceramente in imbarazzo perché non lo so, però mi ha detto, io ho detto ok. E poi vabbè, il giorno dopo ci siamo risentiti, visti. Vorrà sapere come.
0: Scusa, Marco, ma non c'era l'imbarazzo il giorno dopo? Dopo che ti ha dato la stanza d'albergo con la figlia?
2: Un po' di imbarazzo c'era, però ho vinto le paure. Sai quando si vincono le paure?
0: Sì, capito,
2: la facciataggine di dire ok. Però vedi, a distanza di anni, anche se tra me e la figlia non c'è più niente, però ci siamo risentiti, ci sentiamo. Quando magari capita occasione nelle feste o su Facebook per magari dei messaggi con lui o la compagna, è una cosa che comunque anche con la figlia a distanza di anni ci sentiamo.
0: Non vi siete più frequentati, però vi sentite anche col papà, ma che roba su. Quella simpatia forse era genuina, cioè sei rimasto in rapporto.
2: A questo punto penso di sì, comunque.
0: Certo, cioè che motivo avrebbe adesso di vabbè. No, io rimango sbalordito, cioè ci sono dei papà che riescono ad andare oltre, io non ce la farei.
2: Pensa dalla parte mia, che in quel momento lì ero un po' agitato nel fatto di dire, cioè c'è il padre che gli dica questo.
0: Vabbè. Marco, è andata bene, evidentemente sei veramente una bella persona. Però io la stanza d'albergo per mia figlia non te l'avrei data. Comunque, va bene tutto, ma c'è un limite.
2: Vabbè,
0: a tutto.
2: Magari che ne so, avresti pagato l'albergo, ma. Non per
0: sarei venuto io a dormire con te.
2: Goloso.

0: Ciao Marco, grazie per la tua storia. Ciao.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: Madonna su RDS, sono le 6.40, buongiorno amici, allora preparatevi, concentratevi, perché fra poco, dopo il notiziario, daremo tre cifre, le ultime tre devono essere quelle che troverete sul contachilometri. Faccio l'esempio, io do tre numeri e vedete un po' il contachilometri, guardatelo, vedete un po' se le ultime tre sono le stesse che ho dato io. A quel punto vi fermate in sicurezza, fate una foto e la inviate al 388-22-388-22. Questo appuntamento si chiama contachilometri. Tutto chiaro? Ok, fra pochissimo le tre cifre per contachilometri.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7 su RDS.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it.

0: www.aduea.it. Siamo in tutta Italia. Aduea Life Company. A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su Falco, Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
1: Vieni a trovarci, siamo official partner di RDS Loves Rimini.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
8: Roberta Luppi, buongiorno.
9: Bentrovati.
8: Grazie, alle 6.42 l'appuntamento con l'attualità.
9: Caos azzurro, le dimissioni presentate da Paolo Maldini e Leonardo dopo la bocciatura della candidatura di Pirlo per la panchina della nazionale. Oggi il presidente della Federcalcio Malagò dovrebbe annunciare il nuovo commissario tecnico. Le altre notizie: Medio Oriente, Trump in corso negoziazioni molto amichevoli con l'Iran. Il presidente americano oggi alla Casa Bianca incontrerà separatamente il presidente ucraino Zelensky e il premier dello Stato ebraico Netanyahu, arrivato poco fa a Washington. L'emergenza carburanti al centro del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, il responsabile dell'economia Giorgetti annuncia un'operazione da 125 milioni e uno sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, esclusi interventi sui tabacchi per compensare la misura. Quattro fermi e più di 2 tonnellate di cocaina sotto sequestro nell'operazione internazionale condotta dalla Guardia di Finanza di Brescia insieme ad altre forze di polizia. Metodo e mezzi dei trafficanti con Andrea Magliozzi, vicecomandante operativo del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle.
10: Il fenomeno che abbiamo colpito riguarda il traffico via mare effettuato lungo Monico Fast, ovvero imbarcazioni di 7-10 metri con potenti motori fuori bordo in grado di affrontare l'oceano andando a recuperare lo stupefacente da navi madre per portarlo con rapidità verso le coste europee. L'intervento è il frutto di un'azione sinergica coordinata tra i parti investigativi territoriali speciali e la componente aeronavale della Guardia di Finanza e con una forte forma di collaborazione e di interazione internazionale con le polizie portoghesi e spagnole.
9: Torniamo allo sport. Coi mondiali di scherma a Hong Kong sono arrivate altre 2 medaglie. Finale tutta azzurra nel fioretto femminile. Oro Martina Favaretto, argento la veterana Arianna Enrigo. Questa è RDS.
8: Conta chilometri, le ultime 3 cifre che dovete trovare sul vostro contachilometri sono 555. Fate una foto, fermatevi, inviate tutto al 38822 38822 se volete vincere la pazzo bag.
11: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
12: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: RCD Locked Away su RDS, l'alba dei pazzi viventi quasi in chiusura. Prima però dobbiamo regalare una pazzo bag perché c'è conta chilometri. Allora sgomma forte. Dai, che dobbiamo conoscere la nostra amica Rosa Maria da Santeramo in Colle, siamo in provincia di Bari. Rosa Maria, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Tu sei infermiera, sei già arrivata, sei sotto il parcheggio lì in attesa.
1: Sì, ho appena sistemato il parasole della mia auto.
0: Brava, così non, poi quando torni non sarà bollente. Come sarà la giornata di oggi, Rosa Maria?
1: La mia sicuramente frenetica.
0: Vabbè. Senti, tu sei mamma di due bambini. Sì. Maschi tutti e due. Prima abbiamo raccontato, questa è una mia curiosità, prima abbiamo raccontato con un nostro amico la sua storia personale, cioè lui ha conosciuto una ragazza più giovane di lui di 20 anni e lontana, sì. È andata a trovare questa ragazza, il papà non solo li ha invitati a cena ma ha anche pagato una stanza d'albergo perché potessero dormire insieme. Tu da mamma avresti fatto la stessa cosa?
1: Ma diciamo, da mamma di figli maschi probabilmente sì, ma se fossi stata la mamma di una figlia femmina non credo.
0: Evviva la sincerità. Ma vedi che c'è sta cosa, cioè figlio maschio sì, pigliati la stanza d'albergo, vai, figlia femmina va bene. Allora, Rosa Maria, io ho dato tre cifre, corrispondono, hai mandato la foto, erano 555 del contachilometri, quindi corrispondono. Quanti chilometri fai al giorno tu per andare al lavoro?
1: Non tantissimi, una trentina mediamente.
0: Andate e ritorno. Dai, sono 15 km andata, dai, infatti sì, si possono fare. Vabbè, sei fortunata col lavoro, dai. Rosa Maria, noi ti vogliamo bene, ti auguriamo una splendida giornata. Le vacanze sono vicine?
1: Abbastanza.
0: Dai, tieni duro, stringi forte i denti, dai, sempre con noi.
1: Grazie.
0: Fino alla fine.
1: Grazie.
0: Ciao Rosa Maria.
1: Buona giornata a voi. Ciao.
0: Ciao. Dalle 5 alle 7.

0: divertiti, ci siamo divertiti anche oggi, tante storie, tanto, tanti premi anche. Rinnoviamo a domani, se ce la fate domani mattina mettete la sveglia presto, che lo dobbiate fare per lavoro o per piacere, alle 5 del mattino, perché comincia l'alba dei pazzi viventi fino alle 7 insieme allo zio Beppe. Grazie a tutte voi, a tutti voi, grazie Marco Berlavia per la regia. Guardate anche il canale 265 del Digitale Terrestre, perché oggi Rossella Brescia ha un vestito giallo meraviglioso. Ci vogliono gli occhiali da sole. A domani!
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7 su RDS.
0: Vediamo un po' cosa succede intorno a noi in Italia, così come nel resto del mondo. Allora andiamo in redazione RDS da Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
3: Ancora buongiorno. L'emergenza carburanti al centro del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Il responsabile dell'economia Giorgetti annuncia un'operazione da 125 milioni e uno sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, esclusi interventi sui tabacchi per compensare la misura. Le proteste notavi, i danni ai cantieri col ferimento di almeno 120 appartenenti alle forze dell'ordine. Vanno avanti le indagini, salgono a 1000 gli identificati. Lo Stato non intende indietreggiare, ha detto la Premier Meloni nel corso di un sopralluogo in Val di Susa. Medio Oriente, Trump, in corso le negoziazioni molto amichevoli con l'Iran. Il presidente americano oggi alla Casa Bianca incontrerà separatamente il premier dello Stato ebraico Netanyahu, arrivato poco fa a Washington, e il presidente ucraino Zelensky. Intanto droni di Kiev su un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. E siamo al calcio. Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi in Federcalcio dopo che è naufragato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Il numero uno federale Malagò oggi dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico. I mondiali di scherma Hong Kong, sono arrivate altre due medaglie, finale tutta azzurra nel fioretto femminile, oro Martina Favaretto, argento la veterana Arianna Errigo. Caldo, torna l'afa sull'Italia, oggi e domani Campobasso in rosso, arancioni Messina, Perugia, Rieti, domani salgono i bollini di allerta 2 in 10 città, rischio temporali oggi, allerta gialla in Sicilia. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Nuova intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia, è la quarta di questa lunga estate, con le temperature che già oggi arriveranno a sfiorare i 35 gradi, da domani li supereremo già in diverse località e se ci spostiamo verso il weekend li sfioreremo anche i 38-40 gradi. E temo che tutta la prossima settimana sarà con temperature davvero molto molto alte. Per adesso poco da segnalare, estate piena, sole protagonista, un po' di variabilità oggi in Sicilia, ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Amore, tesoro, svegliati!
6: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
5: Dai, forza!
6: Sì, però mettimi tutti pazzi.
5: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno
3: Roxy, Ciccino, Pazzino. Buongiorno tesorini belli.
2: Buongiorno tutti pazzi.
4: Sono pazzo.
0: Aumenta il livello. Aumenta.
1: Col caldo amici, col caldo può succedere.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua.
2: Come state? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto a posto. Bene,
2: tutto a posto, bene. Allora il bagno l'hai fatto, basta.
1: Oggi vado a fare il bagno, oggi secondo me oggi vado a fare il bagno.
0: Cioè, dopo quattro giorni in Sardegna ancora no.
1: Ancora ho fatto il bagno, purtroppo.
0: Davvero?
1: No,
2: purtroppo. Non l'hai fatto?
1: Ho fatto il bagno di cibo, te lo vado a mangiare, te lo vado a bere.
0: Ma turni in fabbrica ti distruggono.
1: Ieri ho scelto dei gabinetti però ieri, sono andato a scegliere dei gabinetti e dei bidet. Sì,
2: vedi, anche dei

0: è pieno di gente che va in Sardegna.
1: Sì, bello, bella giornata. Piastrelle, gabinetti.
2: Amici, magari vi state mettendo in macchina per fare il vostro viaggio, la vostra vacanza. Sì.
1: Magari avete portato con voi un bidet, magari.
0: Sì, sì, ma io l'anno scorso volevo scegliere tra Stintino, la Pelosa e andare a scegliere i gabinetti. E invece alla fine ho scelto sbagliando,
2: Voi ci scherzate, comunque Madonna, mi ricordo in un concerto quando venne a Roma a farlo, si portò dietro il suo water personale, hanno smontato, era l'Olimpico, hanno smontato, hanno messo il suo.
1: Guarda che quando il Papa ha fatto San Siro, il tecnico dello stadio, fra l'altro era il mio, che seguiva solo i grandi personaggi, me e il Papa.
0: Tu e il Papa, certo.
1: Fecero costruire un bagno, un gabinetto per il Papa.
0: Apposta per il bagno.
1: Che doveva essere,
0: Che ricordiamo.
2: Ma stai scherzando? Ma
1: no, no, veramente. Quando c'era
2: ovviamente
1: la
2: bianco,
1: Non mi ricordo che
0: la fa bianca.
2: Bianco,
0: scherziamo.
1: Ma penso fosse Ratzinger.
2: Ma, ma non ci credo a sta roba. Devo andare ad informarmi.
1: Chiedo al mio tecnico.
0: Prima della purga che ci possano mandare a casa, facciamo. Io bella via aumenterei un po' il volume della musica.
2: Ho capito, Madonna, però mo il sempre lì stiamo, da Madonna, da Madonna al Papa.
1: Tutti quanti devono.
0: Siamo partiti bene.
2: Forse è quello,

0: aprire un'attività è sempre un macello, certo, insomma, cioè a parte IVA, insomma,
1: non guadagni
0: tante
1: niente
0: cose. Esattamente, esattamente. Poi è stato un periodo anche duro,
1: certo,
0: durante
1: e
0: il COVID, cioè. E quindi arriva qualcosina da pagare, ma lei è sempre molto
1: della scuola di tango,
0: molto serena. Sì, sì, perché insomma le tasse vanno pagate, ma lei di fronte a pagamento è serena, lo dice anche la figlia, guarda, senti.
2: Ciao a tutti pazzi, sono Beatrice, voglio fare uno scherzo a mia mamma Maria, fate voi, basta che debba pagare qualcosa che impazzisce. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: mamma.
1: Bella.
0: Senti, io sto a casa, ma praticamente è andata via questo signore, mi ha fatto vedere il tesserino, i documenti suoi, eccetera, mi ha spiegato che in pratica quando tu avevi Tango Chic e avevi sede a casa nostra, c'è, non so, delle cose da pagare, arretrate.
2: Capito?
0: Perché dice che era una cifra un po' alta. E io come cazzo faccio? Babbo. Ciao mamma, buona giornata.
3: Così, secca.
2: Ghiacciata.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Bisogna parlare con...
4: Sono io.
5: Ah, buongiorno. Un attimo che controllo alcuni dati. Senti, chiedo scusa, la Tango Chic esiste ancora?
4: No, non esiste più perché io insegno adesso, perché sono entrata di ruolo nella scuola.
5: Allora, 7520. Sì. Dunque la chiusura è avvenuta prima del 2020?
4: Sì, prima della pandemia, sì.
5: Ah.
4: E io dissi meno male che l'ho chiuso perché comunque non ci ho lavorato.
5: E invece no, è stato quello il problema. Perché dopo la pandemia ci sarebbe stata il condono diretto. Adesso purtroppo noi abbiamo questo 7520 da rateizzare.
4: Mi scusi, posso anche andare.
5: Adesso non mi cambi la narrazione.
4: No, ma io non cambio nessuna carta in tavola, nel senso che ho dovuto.
5: Ho capito, però guardi caso a cavallo a cavallo del 2020.
4: No, io non le ho detto a cavallo.
5: Succede questo, infatti sono stato molto schietto, è stato prima o dopo e lei mi ha detto prima, adesso non mi vengo.
4: Perché io ho insegnato, non potevo tenerla aperta.
5: Certo che potevo tenerla.
4: No.
5: Sì, ma i debiti contratti precedente.
4: Ma io non ho nessun debito contratto precedente alla pandemia, perché io
5: ce l'abbiamo qua di fronte nostro.
4: Perché scuola con l'attività privata, lei sapete.
5: Va bene, lei mi sta, mi scusi.
4: Non si può portare avanti.
5: Lei però non mi intorti, tranquillo.
4: Io guardi, non ho mai intortato nessuno, non mi conosco.
5: Allora, a domanda fruttida, Susan, allora, a domanda precisa che io ho fatto, è stata chiusa prima o dopo il periodo di pandemia? Perché lei sa bene che...
4: È stata chiusa prima.
5: Questo è stato un errore, quindi purtroppo questi 7520 vanno riscossi. Certo, ci sono rate.
4: No, vabbè, da parte, perché lei dice se è stato in pandemia veniva la
5: certo, certo. Ma mi ha detto a un certo momento, no, però in realtà è stata dopo. Allora, cerchiamo
4: di... No, non ho detto dopo, ho detto... No, ho avuto l'incarico in pandemia e dopo, sono entrata di ruolo dopo, forse lei non mi ascolta, abbia pazienza. No,
5: adesso lei non deve aggredire, come non l'ascolto? Certo che l'ascolto, ma che discorsi sono? Scusi.
4: Vabbè.
5: Rimanga un attimo in linea, non sentirà niente, non attacchi perché sennò poi faccio... Brava.
4: Sì, mi scusi.
5: Non sentirà niente, allora come faccio?
4: No,
5: qua?
4: Va bene, sono qua.
5: Cancelletto, 20, ecco. Dottor Gargiulo, sì, sono adesso al telefono. Esatto, quello della...
4: Sto risolvendo un problema, dovete stare in silenzio.
5: No, vabbè, è evidente che sta cercando di fare il doppio gioco, questo è abbastanza. Allora, quello di suo cognato l'ho fatto, vabbè, dottor Gargiulo, non si preoccupi. Ok, adesso glielo dico. Sì, sta qui, le racconto due fregnacce.
3: No!
5: Va bene, ok, grazie. Eccoci qua, guardi, mi spiace.
4: Scusi, lei non so se si è reso conto, aveva il telefono, io ho sentito tutto, le racconto due fregnacce a me.
3: Ragazzi, sui fregnacce non si scherza,
2: Si decolla!
3: Si decolla subito. E allora, volete sapere come va sto decollo? State con noi perché tra poco c'è la seconda parte dello scherzo.
6: Sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo. Wow.

0: 13, l'attività è stata chiusa un po' di tempo fa, ci sono 7500 euro da pagare, lei ha vinto il concorso, quindi ormai è a scuola. E come dire, adesso io ho chiesto al Gargiulo, che è il dottor Gargiulo,
1: che dice,
0: e niente, ballano sti soldi, insomma, adesso un attimo, dico due cosine a questa qui e poi siamo e poi si risolve.
2: Eravamo le pregnacce,
3: diciamo il termine giusto, ecco, come si dice a Roma, sì.
0: Adesso un attimo si risolve, vai.
4: Eccoci qua, no, guardi, mi spiace.
5: Così, lei non so se si è reso conto, aveva il telefono, io ho sentito tutto, le racconto due fregnacce a chi, a me.
3: A chi?
5: Lei mi dice il suo nome e cognome, io
4: mi
5: poi dopo
4: senso,
5: vado avanti.
4: Scusi, che se, ma lei
5: io
4: si è messa a ascoltare.
5: Quello che lei ha detto alla persona a cui ha telefonato.
4: Ma si è messa a ascoltare. Ma scusi, lei ascolta le telefonate tra noi e Gargiulo, cioè scusi, eh.
5: Scusi, lei lascia acceso il suo telefono, ma stiamo dando i numeri.
4: No.
5: Ma lei veramente sta bene.
4: No, lei ha detto.
5: Ma lei mi dica innanzitutto il suo nome e cognome.
4: Sì, allora
5: perché
4: scusi.
5: Perché mio genere è un avvocato, le faccio una petizione.
4: Ma che vuol dire? Non è che mi minaccia perché suo genere è un avvocato.
5: No,
4: chiedo scusa.
5: Mi dia il nome e cognome suo.
4: Vediamo di trovare una soluzione, no? Tra me e Gargiulo.
5: No, io non trovo, non pago, io devo sapere lei chi è.
4: Ma non mi deve minacciare perché c'ha il genere avvocato e lei è il cugino.
5: È il cugino che ti ha fottuto la frucca,
4: ecco, se lei mi ha detto prima di no, poi di sì, vede, poi addirittura ascolta le telefonate altrui, e questo è brutto.
5: Ma lei è veramente una allora mi può
4: lei veramente una persona
5: che...
4: parli con la mia assistente, non posso mica stare con lei al telefono tutto il giorno.
5: Sì, pronto, che l'ascolto, mi dica. Dico niente, ho bisogno del suo nome e cognome, poi dopo spiego tutto da capo con l'avvocato vicino.
4: Ok, non l'avvocato vicino non mi può minacciare.
5: Ma no, io non consiglio, voglio il suo nome e cognome.
4: Brava.
5: Che lei è un dipendente.
4: Brava, questo è importante, questo è importante. Allora,
5: sì.
4: Signora, allora guardi, praticamente niente, stava cercando lei di dire di sì, di no, e poi ha fatto tutti i doppi giochi.
5: Io non stavo cercando né di dire di sì né di no. Lei sta cercando di fare tutto un gioco di parole. Tutto un gioco di parole. Io ho detto quello che pensavo.
4: Lei l'ha fatto.
5: Sì, infatti sì, l'ha fatto,
4: l'ha sentito anche l'assistente. Maria, qui è tutti pazzi per RDS. Beatrice, tua figlia ti ha fatto uno scherzo. Maria!
5: Mamma, no, ma voi dovete andare a quel paese?
4: Dillo davanti alla classe, dillo davanti alla classe. Dove
5: no,
4: dobbiamo...
5: non lo dico davanti alla classe. No, perché mia figlia adesso, quando io oggi vado a casa, ho le gambe che tremano.
4: E non ascoltare le telefonate, capito? Non le devi ascoltare.
3: Infatti, non devi origliare.
5: No, vabbè, ragazzi, devo tornare.
4: Va bene.
5: Ragazzi, volete salutare Erro su RDS? Scherzi a parte, vai.
1: Scherzi a parte.
5: Mi ha quando torno a casa. Non ridete.
4: Ah, gli alunni ridono? Che bello.
5: Certo che ridono.
4: Vogliamo
5: che
4: l'applauso degli alunni.
5: Applauso a loro.
4: Va bene, applauso alla prof.
5: Ciao, ragazzi.
4: Ti salutiamo, grazie. Ciao, ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao. Quando torno a casa, guarda. Mi hai fatto proprio.
3: L'abbiamo capito.
5: Non hai idea.
4: Ciao.

0: ciao.
1: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: make it dance all night.
1: Tutti pazzi per RDS. Vogliamo ringraziare Carletto che ha portato i cornetti a tutti.
2: Non
1: sapevo che non eravate qui. Però qui devo dire che hanno gradito
2: hanno
1: tutti.
2: Hanno gradito i cornetti.
1: Sì, sì,
3: hanno spazzato via.
1: Sì.
3: Ma non era dieta Marco Bellavia. Cioè,
2: non c'era quella dieta.
3: Quando fai il controllo
2: rigida.
3: Fai male tutto. Ok.
1: Amici, parliamo di cose che si fanno, ma magari anche d'estate, sì, anche più bello, sì, no? Andare in discoteca. Sappiate che c'è proprio uno studio: se non ballate in discoteca non è perché siete asociali, ma per la colpa della genetica del vostro cervello che non associa muoversi e magari poi fare anche conoscenze. Perché c'era quello che si appoggiava alla parete, per esempio.
2: Sì, ma il nostro Marco Bellavia ha detto che la sua tecnica era quella, lui.
1: Era quella di scrutare la situazione.
3: Sì,
1: poi
3: sì, mica genetica, quello è menisco. Cioè, quando appoggia
1: che non ti fa mai
3: guardi, sì, te bollo lì.
2: Aspetti lì, bevi due o tre cose, abbassi gli standard.
3: C'era Bellavia
2: poi
3: il falco, lui guardava.
1: Adesso
3: vedeva,
1: ci dovete raccontare tutto. Chi incontrate, come fate in discoteca, com'è la vostra tecnica? Vi appoggiate, ballate, vi buttate nella mischia e guardatevi come un radar.
3: O siete
1: tutti
3: da gomito gin tonic, c'è il pezzo di base in discoteca che è strepitoso, che proprio dà l'idea chiara di quello della fauna che ci può essere.
1: Raccontateci tutto, vogliamo sapere tutto, questi incontri che avete fatto in discoteca e come sono andati, con qualche gaffe che sicuramente ci sarà stata. 388 22 388 22.
4: Estate in giro per il mondo, porta con te un po' d'Italia. RDS,
5: ascoltaci con la nostra app.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
13: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso istantaneo. Vis.it, MGK Vis, e sale l'energia.
14: Ciao.
15: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
14: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
15: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
14: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
16: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
14: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
16: È tutto.
14: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Miau.
1: Alle 7.31 tutti pazzi per RDS. In discoteca esistono tattiche o esistono modelli di comportamento? Insomma, chi va, chi mira la colonna, chi mira
2: io
1: il divanetto,
2: dico che qua,
3: chi fa gli agguati.
2: Cioè, sì, qua si litiga addirittura. No, Bellavia faceva così. No, io facevo, ragazzi, stavo lì e guardavo prima e poi andavo come un
3: fatto. Ma sono tutte tattiche.
1: Nella zona di Roma se ne parlava a lungo tra gli anni 90 e gli anni 2000.
3: Il problema di Marco Bellavia è che in discoteca, con tutto quel macello, aveva difficoltà a far sentire la sua voce, che è, diciamo, la sua,
1: è la sua
2: caratteristica,
1: però,
2: certo, sì, però è vero, ci sono tanti galli cedroni, cioè gente che millanta cose e poi al dunque non arriva mai. Magari anche voi è successa la stessa cosa.
1: È probabile. Sentiamo.
4: Buongiorno Rossella Ciccio e Passo. Io negli anni 90, quando andavo in discoteca, volavo a via di Angelo Azzurro. Un abbraccio a tutti gli RDS,
3: a tutti gli
2: RDS. Io me lo ricordo,
1: non è ancora smaltito
2: azzurro.
1: Lui non l'ha ancora smaltito
2: perché era tutto celeste e mi dava l'idea del puffo. Capito? Allora era divertente, però poi era terribile. No, terribile.
1: Ah, non era giallo,
2: no, era azzurro.
3: La patera rosa di che colore era?
5: Sì, la mia tecnica è quella del legno. Praticamente sono un bastone, la mia testa si rifiuta di muoversi.
2: Vabbè, cioè, se un bastone stai lì in discoteca,
3: una bella statuina,
2: ci vai.
3: Sì,
1: perché tutto parte da un'analisi, da uno studio scientifico, per cui è proprio la genetica che ti porta.
2: Ma infatti,
1: o a muoverti o non a muoverti.
2: Non sei asociale, cara, non ti preoccupare. Sentiamo invece Giuseppina.
1: Giuseppina, buongiorno.
6: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Di dove
6: ciao.
1: Sei, Giuseppina?
6: Io sono di Masoni, in provincia di Genova.
2: Genova?
1: Senti,
2: dici il nome, dov'è che andavi lì a ballare?
1: In autogrill,
6: allora,
1: Masone.
6: Ascolta, allora, se conosci Masone, sai benissimo che noi siamo al confine tra Masone, tra Piemonte e la Liguria.
1: No, voi siete confine tra lavori in corso e lavori in corso, in coda.
2: Si andava lì.
6: È interminabile.
1: Perdonami.
6: Faceva il paradiso di Castelletto piuttosto che il Palladio.
1: Com'eri Tigrotta di Masone? Com'eri?
6: Più che Tigrotta forse ero più un gattino. Tigrotta forse un po' adesso, un po' per
1: raccontaci.
2: Allora Bigiona, perché così
3: Logatamonta,
2: la Bigiona del paradiso.
6: Allora, succedeva questo, che io in qualsiasi parte andavo comunque un po' di incontri li avevo.
1: Vedi?
6: Bionda, occhi azzurri, abbronzata, d'estate, tutte queste cose carine. Ecco, ogni volta però che io entravo in discoteca, qualche sguardo, sì, da lontano, i telloni piemontesi appoggiati qua, ma niente, mai una volta che mi avessero chiesto il numero, come si chiamava.
3: Per timore, secondo te?
6: Come?
1: E tu avevi
3: per timore, secondo te?
6: Ma no, non lo so, perché avevi
3: l'intimorivi.
6: No, secondo me perché ero con le mie amiche che sicuramente erano più belle di me.
2: No,
1: ma tu avevi la maglietta, comunque sono disponibile, cioè è una cosa carina, insomma, mi piace conoscere.
3: Ma
1: non
3: e soprattutto perché non potevi.
6: Non potevi
3: anche fare tu un primo passo ogni tanto, no?
6: No.
2: Comunque Giuseppina, sai che adesso devi fare il primo passo, sennò rimani nell'angolo.
3: Sì.
2: Capisco che nessuno può mettere baby.
6: Sono sposata, tre figli.
2: Ah, e allora?
3: E chi si è fatto avanti, lui o tu?
6: Assolutamente lui, timidamente, ma lui.
1: Ma non in discoteca.
6: No, ci siamo conosciuti correndo, andando a Roma.
1: Correndo
2: a Roma.
6: Sì, facevamo una staffetta Amazone Roma, ci siamo conosciuti in quel frangetto.
2: A piedi. Aspetta.
3: E nel testimone ti ha lasciato il numero di telefono.
1: È tosta, come cioè una da Amazone a Roma.
6: Facciamo una staffetta, esatto, due gruppi di camminatori. Un gruppo camminava, sarebbe stata per intero da Amazone a nel 2000. Da Amazone a Roma.
2: A Roma.
6: Erano allenati.
1: Cioè invece preso
2: era il giubileo.
6: Un altro gruppo, esatto, brava.
2: Ah, per il giubileo, brava.
6: Esatto.
2: Ma vedi che bisogna farli questi sentieri, bisogna camminare perché prima o poi incontri l'anima giusta.
1: La vocazione.
2: Allora, prossimo giubileo, tutti in cammino.
3: Sì, lo fanno proprio per quello.
6: Esattamente.
2: Ciao, Giuseppina.
1: O Ibiza o Santiago di Compostela, cioè una delle due becchi.
6: Diciamo che adesso il giubileo non basta, ci farebbero giusto.
2: Ma va, vai al cammino adesso.
1: Vabbè.
2: Ciao, grazie, Giuseppina.
3: Ciao Giuseppina.
6: Ciao, grazie ragazzi, siete più fortissimi. Grazie ancora, buona giornata.
7: Ciao. Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
8: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: Eccoci qua, amici tutti pazzi per RDS. Siamo a luglio, il 28 di luglio. Siamo nel pieno dell'estate. È arrivato il momento di giocare al rumore dell'estate.
1: Il rumore dell'estate.
2: Esatto, il rumore dell'estate. Allora, bisogna indovinare un classico suono che ci ricordi e ci riporti a sensazioni estive. Qui c'è l'infamata in questo gioco,
1: c'è,
2: lo ricordiamo.
1: È vero, perché se uno sbaglia dai punti all'altro, sì, passa direttamente all'altra persona il punto.
2: Allora, sarete in due, giustamente, e vi dovrete prenotare col vostro nome, quindi schiarite la voce bello forte, mi raccomando.
1: Però non fate melina, che dovete avete paura a buttarvi, buttatevi, insomma, alla fine è un gioco, ecco.
0: Lanciatevi al 38822 per il rumore dell'estate. Il rumore dell'estate.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, porta bici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: siamo in estate e giochiamo con due fanciulle. Partiamo da Anna. Buongiorno, cara.
1: Buongiorno, buongiorno. Anna.
2: Buongiorno.
1: Dove la stai vivendo quest'estate?
2: Per ora a Prato.
1: Per a ora Prato. A Prato, poi dove vai?
3: Si sta bene a Prato, col
2: sì,
3: calduccio.
2: Sì, insomma, fa caldo, però dai.
1: E poi dove vai?
2: E poi vado prima in Puglia e poi in Calabria.
0: Ah, in Puglia? Beh, dove in Puglia?
2: Puglia, Gallipoli.
0: Gallipoli.
1: E poi in Calabria.
0: Una
1: bene,
0: vacanza
1: Anna.
0: Tranquilla ti fai, insomma.
3: Molto sì, bene. Te la vedrai con Anna?
0: Con Silvia.
3: Con Silvia,
1: con Silvia.
3: Scusami.
1: Ciao. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno a voi.
1: E tu
0: dove
1: sei?
0: Fai? Dove sei?
2: Io sono in ferie.
1: Eccola. Oh,
3: ah, dove?
2: Ferie
3: dove?
2: Mi sto passando da pendolare, casa mare, casa mare.
3: Ah, e mare dove?
2: In mare sono subito Adriatico perché sono di Forlì, quindi vicino a Serbia.
1: Di Forlì, vicino a casa. Ok.
0: Serbia.
1: A Forlì ricordiamo che c'è via delle Chiaviche, che è una via importantissima, vero o no? Silvia.
2: Oddio, davvero? Non lo sapevo. No.
1: Guardala, c'è via delle Chiaviche.
0: Ma è importantissima perché
1: ci ho fatto la foto una volta. Quando vedi via delle Chiaviche.
0: Okay. Che perdone, se no non capivo.
1: Che è un po' diverso da via Garibaldi, ecco. Cioè un po' diverso.
0: Cara Anna, partiamo da voi due, perché vi ricordo che vi dovete prenotare col vostro nome. Noi vi facciamo sentire un suono dell'estate. Quando avete più o meno chiara la cosa, dite il vostro nome.
3: Occhio che attenzione. C'è l'infamata, chi sbaglia dal punto all'altro.
1: Partiamo col primo rumore.
2: Anna.
1: Subito.
2: Zanzara.
1: Giusto.
3: Quella zanzara. Una stamattina io.
2: Anna.
1: E due.
2: I fuochi d'artificio.
0: Alla festa patronale.
1: I fuochi d'artificio, bello.
0: Attenzione.
2: Anna.
1: E ancora? Vai, dici. Anna.
2: Giostre del Luna Park.
0: Madonna, hai fatto sì. Un play pazzesco.
2: Mamma mia, veramente. Brava
0: Anna. Guarda che brava Silvia anche, che fai
1: Silvia,
0: complimenti ad Anna.
1: Sei stata bravissima.
2: Direi.
3: Mamma mia, il tuo silenzio è stato prezioso.
0: Ma tu
3: vincerai una bella RDS, un bel gadget almeno.
0: Ma
3: però,
0: per
3: bene.
0: Timidezza, perché non hai detto per il punto che regalavi?
1: Per Anna che è troppo veloce.
2: Guarda, no, direi che mi sono svegliata da poco e sto ancora bevendo il caffè.
1: Silvia,
0: vince Anna, complimenti Anna.
2: Grazie mille. Grazie.
3: Ciao.
0: Ciao ragazzi.

0: It's summer! Woo!
1: Ma secondo voi Cicci e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS!
2: It's summertime!

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, abbiamo bisogno della nostra redazione, sì, per sapere le ultime notizie.
1: È lì che scuote i fogli Roberta Lupi, fa
0: fogli,
1: capire.
0: Ma
1: che
0: quanta
1: sì,
0: roba deve c'è?
1: Ormai
0: tanta.
1: Ci siamo, ci siamo con le notizie, per cui per l'amor di
0: Dio. E allora si va in redazione.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci con Robertina Lupi, buongiorno cara Roberta.
4: Buongiorno.
1: Andiamo con tutte le notizie, grazie Roby.
4: Caldo torna l'afa sull'Italia, oggi e domani Campobasso in rosso, Arancioni, Messina, Perugia e Rieti, domani si aggiungono altre 7 città, resta il rischio temporale, oggi allerta gialla in Sicilia. Record in Turchia, tesi 50 gradi nella località turistica di Adana, mentre la prefettura francese definisce stabilizzato l'incendio nella Gironda, nel sud-ovest della Francia, dopo la devastazione di 42.000 ettari. Nella notte domati diversi focolai, le fiamme potrebbero rivitalizzarsi con l'aumento delle temperature e dei venti, così come in Spagna. Trump parla di negoziazioni molto amichevoli con Teheran. Il presidente americano oggi alla Casa Bianca incontrerà separatamente il premier dello Stato ebraico Netanyahu, arrivato a Washington, sul tavolo Medio Oriente e Iran. Quindi il numero uno di Kiev, Zelensky, al centro il processo di pace tra Russia e Ucraina. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, lo dice in un video Giorgia Meloni, la premier, col ministro dell'Interno Piantedosi a Chiomonte in Val di Susa per un sopralluogo al cantiere della Torino-Lione, preso d'assalto sabato durante una manifestazione NOTAV.
5: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
4: L'emergenza carburanti al centro del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, il responsabile dell'economia Giorgetti annuncia un'operazione da 125 milioni e uno sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, esclusi interventi sui tabacchi per compensare la misura. E siamo al calcio, Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi in Federcalcio dopo che è naufragato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Il numero uno federale Malagò oggi dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico. Questa è RDS.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti voglio far nanna.
6: Dai, forza!
7: Però mettimi tutti pazzi.
6: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: La seconda ora, buongiorno a tutti.
1: Eccoci amici.
0: Buzz, si riparte.
1: 28 luglio, sì. Dove siete? Al mare. Fateci un po' di invidia, amici.
0: O siete magari in città, perché stamattina c'è
1: sotto condizionatore.
2: Ma da qualsiasi parte, dai, va bene qualunque cosa. È sempre estate, c'è l'estate e c'è anche il cinema, perché volete sapere i numeri di Nolan del film Odissea?
1: Sì. Dici un po'.
2: Nelle prime 2 settimane di programmazione al cinema ha guadagnato a livello mondiale oltre 638 milioni di dollari.
1: Sei tranquilla per lui adesso?
2: Sono tranquilla perché ha speso più di 250 milioni.
1: Le spese lui
0: 50, ma ne ha presi 600?
2: Vabbè, ma sono tassati,
1: Vabbè, no, le vacanze intanto se le può permettere quest'anno.
2: Se le può permettere, tra l'altro, a proposito di vacanze, sì. Per esempio, i luoghi dove hanno girato il film, tipo Favignana, è stata presa d'assalto perché era stata trasformata in Itaca da Nolan, no? E quindi tutti stanno andando lì. Secondo me è sempre presa d'assalto.
1: Non è solo
2: d'assalto. Non è soltanto
0: è
2: Nolan.
0: È Itaca che non ci va nessuno. Sono felicissimi quelli della Proloco. Però bello.
2: Bambini, andate al cinema. Ah, proposso dire una cosa che riguarda me del cinema.
1: Dici.
2: Che su Amazon Prime c'è il film Pontifex, quello che ho fatto con Cesare Bocci di Daniele Cipriani.
1: Ah,
2: se volete.
1: Sono venuto a vedere
2: così,
1: io.
2: Sì, se
0: da
2: volete.
0: Nolan
2: da Nolan
1: a Pontifex.
0: Beh, così. Pontifex. Dici niente. Fa scherzi.
3: Ciao RDS. Stamattina sono tutti. Tutto pazzo, perché tutti voi.
4: Ciao RDS. Vi vogliamo molto bene. Siamo i gemellini Vincenzo e Serena. Vi ascoltiamo sempre.
5: RDS, mi chiamo Giulia. Ho 4 anni. Sono grande. Ti do un bacione.
0: Amore.
2: Ma è una R bellissima.
5: RDS, mi chiamo Giulia.
2: Sì.
5: Ho 4 anni.
2: 4 anni.

0: Eccoci qua, amici, sono le 8.05.
1: Cioè, dal ritmo di Marie Claire Dubaldo a Don Bazzoni. Buongiorno, Don Bazzoni.
0: Bazzoni, la benedizione della nostra diocesi vi arrivi così, come il caldo che ci sta attanagliando in questi giorni.
1: Ok, perfetto, grazie. Ora si suda di più.
0: Allora,
1: ci
0: amici,
1: racconti, Don Bazzoni.
0: Non avete voglia di fare una bella beneficenza, magari un po' diversa dal solito, per aiutare delle persone che magari hanno dei piccoli bisogni, magari estivi,
1: tipo?
0: Magari che servono per le vacanze, oppure per i propri cagnolini,
2: tipo? Povere stelle,
1: bel volo,
0: non lo so, le prime file degli ombrelloni,
2: per i cani,
0: anche per i cagnolini, magari. Come
2: per
0: no?
2: I cani.
1: No, lì è meglio la spa, sì,
0: lì
1: però...
0: spa per i cagnolini, tante cose, perché la beneficenza deve essere differenziata.
1: Un po' di estivo,
0: regala un sogno che differenzieremo questa beneficenza.
1: Grazie, Don Bazzoni.

0: associazione.
1: La nostra associazione regala un sogno. Il signor Giacomo detto, ci ha fatto una bella donazione per la nostra associazione di 1000 euro.
0: Ma che me ne frega a me? Io devo stare. Allora, io sto al lavoro, sia Giacomo che se sta sfrenato con il pirello.
1: Non ho capito. Non ho capito questa cosa del pirello, signore.
0: Giacomo, se sta sfrenato.
1: No, mi perdoni, ma questa è una cosa bella che ha fatto il signor Giacomo, che state facendo insieme, mi ha detto. Per la nostra associazione che si occupa di un sacco di cose belle. Si chiama Regala un sogno la nostra associazione.
0: Regala un sogno. Allora, devi dire, Giacomo, il sogno mio è quello di andare via da qua, che mi portasse da Serra.
1: Questo di Acerra non lo so. Intanto avete aiutato dei bambini, perché abbiamo con i soldi che ci avete donato regaleremo delle PlayStation 5 ai bambini che non se lo possono permettere.
0: Ok, ha donato la sua PlayStation 5?
1: No, no, signora, l'ha fatto con i soldi. La
0: nostra...
1: Il signor Giacomo ha fatto una donazione dal vostro conto per la nostra associazione. Ci ha donato 1000 euro intanto per questo mese.
2: Amo, mi senti?
0: Oh, ma stai
2: sfenato. Amo, dai, sfenato. È una bella cosa. Cioè, perché? Mi sembra che sei un po' stranito, o mi sbaglio?
0: No, non so, sono più scemo.
2: Amo, perché? Scusa, ma non mi sembra che tu fai cose belle nella vita e cose, le cose giuste.
0: Portami ad Acerra, rimanimi là.
3: Ma perché ad Acerra?
2: Scusa, ma tu pensi sempre a te, però. Sì. Cioè, una volta che si può fare una cosa buona per gli altri bambini, che non sei una PlayStation.
0: Che applicazione è? Cioè, boh, è un'applicazione questa?
2: È una donazione, amo, una donazione, un'associazione che si chiama Regalo un sogno. Da qua alla piazzetta a mangiare, mentre stavo andando a fare il servizio stamattina, mi sono fermato così vedevo tante persone, mi sono fermato e la cosa mi ha pigliato a cuore e ho fatto questa donazione.
0: Mi fa piacere per questi bimbi, abbiamo regalato un sogno, un sorriso.
2: Ti ripasso Don Manzoni, va bene?
1: Eccolo qua, perfetto, qui l'avete sistemato signora, mi sembra, sono molto contento di questa cosa e poi anche per gli altri mesi le arriveranno i bollettini signora, va bene?
0: Per i mesi, i bollettini.
1: I bollettini da 199 euro.
0: Mi scusi, da quanti sono?
1: Da 199.
0: 199 euro al mese?
1: Per il prossimo anno, sì.
0: Poi Giacomo, i conti te li fa con me bene dopo, va bene?
2: Sei d'accordo mo per questa cosa, per questo regalo che abbiamo fatto?
0: Come no? Che adesso?
2: Perché era brutto comunque, cioè che se non è una brutta cosa che questi bambini stanno senza PlayStation.
0: Senza PlayStation, sono i bambini del terzo mondo che non possono mangiare.
2: Vabbè, ma qua tutti quanti pensano al terzo mondo, però i bambini senza PlayStation qualcuno c'è da pensare o no?
0: Ma pensaci tu, apriti un corso e fa...
2: ci abbiamo pensato insieme, abbiamo fatto adesso questo regalo. E poi per i prossimi mesi arriveranno i bollettini per un paio d'anni che sono 199 euro al mese.
0: Aggiungi anche la mia collega, vuole partecipare pure lei a queste donazioni.
2: Non hai idea, fare un attimo la persona terra, stiamo facendo una cosa bella.
1: Anche perché ci sono molte persone che vi stanno sentendo alla radio perché si è diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo marito ti ha fatto uno scherzo.
0: Buongiorno, un scherzo da radio. Lui è la PlayStation, la PlayStation gli ha bruciato tutti i
3: e può essere quello.
2: Vabbè, allora la PlayStation è la PlayStation, è un piacere, dai.
3: Dai, ciao Giacomo, ciao Mary.
2: Ciao, Bart, ciao. Grazie.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: spazi per RDS. Adesso però vogliamo sapere come è andata a finire, perché comunque avevano lanciato sto concorso i gestori di questa palestra in Cina a Changkun.
1: A Changkun.
0: A Changkun.
2: E cosa...
0: Allora, vi dico qual era il concorso. Praticamente perdere 50 kg in 3 mesi e ti regalano una Porsche da 250.000 euro.
2: A Porsche?
0: Cioè, capisci? Uno,
1: scusa, ma
0: facciamo un rip a prendere questa Porsche io praticamente.
1: Cioè, uno dovrebbe anche ingrassarli e poi riperderli se non
0: anche
1: ce li ha.
0: Anche questo è un buon metodo, Buzz, che secondo me qualche
1: furbetto... Io quest'estate lo potrei fare, per esempio.
0: E ti puoi iscrivere l'anno prossimo.
2: Esatto. Se l'anno prossimo vediamo Buzz che Porsche vuol dire che ha fatto un po' di elastico.
0: Tra l'altro, per iscriversi devi sborsare dei soldi, mi
2: 260.000.
0: sembra... Tipo 1.280 euro per iscriverti, okay. Capito? Però vabbè, loro ti danno tutto, cioè tu...
1: C'è riuscito qualcuno?
0: Quello voglio sapere, che praticamente questa cosa è partita mesi fa, voglio sapere che cosa è successo, se poi
2: qualcuno
0: veramente
2: è stato
0: qualcuno...
2: tumulato, insomma.
0: Se vediamo qualcuno in Porsche,
1: amici
0: che,
1: di Cinquan,
0: cioè...
1: Dov'è questo posto? Come si chiama?
0: Cinchinfan.
1: No.
2: La casa di Giulia.
0: Ma cosa te ne frega a te?
2: Cioè, basta, sei infogliato.
0: Changkun, nel nord-est della
1: Cina. L'anno scorso, nel mese delle vacanze, sono riuscito a ingrassare 7 kg e perdere. Ma 50
0: devi arrivare a 50, tesoro.
2: Io perdo 7 kg se mi taglio le unghie. Ti dico solo questo.
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con tutti i pazzi per

0: È arrivato il momento di pizzicati. Tutte le volte che siete stati beccati durante un tradimento, o che magari avete beccato durante un tradimento.
1: Magari è successo da poco, da un sacco di tempo.
0: Magari anche in questa torrida estate.
1: Sta succedendo adesso, è una cosa ricorrente.
2: Beh, magari sono cose che dette adesso possono essere anche divertenti, no? Perché storie già successe. Perché poi se no si resta un po' nel dolore. Oppure se non volete restare nel dolore, sfogatevi con noi,
0: sfogatevi con noi. Siete scappati giù da una grondaia e
2: anche magari è andata male, vi siete
0: strusciati un po' i maroni sulla grondaia.
1: Può succedere dopo l'uso, l'abuso.
0: Certo,
2: perché poi le reazioni sono sempre diverse, no? C'è chi apre la porta, incontra il marito con una e rimane gelida e non si arrabbia, chiude la porta e se ne va.
0: C'è chi rimane incastrato nel box e rimane lì un po' di tempo fino a quando non finisce l'ispezione.
2: C'è chi continua a respirare nell'armadio ed è rimanere lì per tutta la notte.
0: C'è stato anche quello.
2: Amici, vi prego, sfogatevi, raccontateci quando siete stati beccati o avete beccato un tradimento in fallo il vostro partner.
1: Al 38822 con messaggi vocali.
0: In fallo è perfetto.
2: Lo sapevo, ma mentre lo dicevo non lo volevo dire, guarda.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione.

0: Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
5: Io d'estate non voglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno.

0: Pizzicati. Pizzicati, storie di tradimenti.
1: Storie di tradimenti.
0: Pizzicati, storie di tradimenti.
2: E chi abbiamo pizzicato?
3: C'è Sara.
4: C'è una pizzicante.
5: Buongiorno
4: Sara, è vero che sei pizzicante?
5: Io ho pizzicato. Certo. Pizzicato il mio attuale compagno con cui sto da 13 anni.
3: Attuale.
2: Ci stai ancora insieme?
4: Raccontaci.
5: Ci sto ancora insieme, raccontaci. L'ho perdonato.
3: Dopo quanto l'hai beccato? Dopo quanto tempo che stavate insieme?
5: Un anno.
3: Quindi proprio fresca la cosa.
5: Sì, è la cosa che mi ha fatto impazzire, certo. Proprio quella, che non puoi tradire una persona stai conoscendo, con cui ti stai frequentando, perché è il periodo più bello, anni sono quelli più belli.
4: Ci racconti tutto che così riusciamo a capire perché hai perdonato.
5: Allora, c'era qualcosa
4: insieme.
5: C'era qualcosa nell'aria che non quadrava, perché lui viveva costantemente col telefono in mano e immancabilmente tutti i venerdì sera questo telefono o lo dimenticava in macchina o l'aveva dimenticato a casa e quindi non rispondeva mai a messaggi.
3: O era rigirato a tavola.
5: Bravissima.
4: Tutti i venerdì sera.
5: Io credo che sia un segno del destino.

0: Io credo anche in quello, nel senso che io stavo passando in un orario in cui lui stava lavorando nella sua attività, sono passata davanti alla scrivania, in quel momento è arrivato un messaggio della sua ex ragazza con cui lui aveva detto che aveva chiuso tutti i rapporti, che non veniva più, con scritto ok a dopo.
1: Ah, perché c'era l'anteprima attivata.
0: Bravissimo.
2: E quindi tu
0: bravissimo.
2: Sei sicuro? Cioè, no. E poi però manca un pezzettino.
0: Allora io ho preso il numero di telefono, l'ho contattata e gli ho scritto che l'ho chiamata e gli ho detto ok, a dopo cosa? Ah no, ho sbagliato, dovevo mandare un messaggio a un mio cliente perché lei fa la massaggiatrice e dovevo dirgli ok, a dopo, anche lui si chiama Andrea. Allora io non ho mangiato la foglia, sono andata a casa, bravissima Rossella, e allora cosa ho fatto? Ho scaricato tramite l'applicazione tutti i messaggi e tutte le telefonate in entrata e in uscita.
2: Tutto questo è il segno del destino, cioè nel senso tutto
3: non lo spionaggio,
1: tutto il segno del destino.
3: Cioè tu prendi l'app e puoi scaricare tutto quanto anche se non è intestato
0: a te. Devi avere il telefono della persona in quel momento in mano perché arriva un codice di sicurezza.
1: Ricordo così sommessamente che questa è una cosa contro la legge, però così
3: vabbè,
1: la buttiamo lì.
3: Prendi il telefono, fai tutta questa cosa, scarichi tutto e poi
0: scarico tutto, allora poi dopo analizzo tutte le telefonate in entrata e in uscita, i messaggi.
2: Ok, però
0: tutto
2: è 13
0: quanto.
2: Anni che ci stai insieme.
0: Sì, perché comunque dopo quell'episodio lì poi lui è cambiato completamente.
2: Cioè ha cambiato
0: una persona,
2: telefono.
0: Ha cambiato telefono ma non numero.
1: Prima.
3: E adesso con questa ex sai che non l'ha più rivista?
0: La ex la vedo continuamente io perché abitiamo quasi nello stesso paese.
2: La vedi?
1: Ma però hai scoperto non c'è stata lite? Cioè com'è?
0: No, io l'ho affrontata, ma la cosa più bella per me è stata chiamare il suo ragazzo e raccontargli tutto.
3: Ma tu sei pazza?
2: È stata ancora insieme?
0: No, perché dovevo stare male io, doveva star bene lui e lei?
1: Certo.
0: Con lei che mi pregava non dirgli niente, ti prego, glielo spiego io a modo mio.
1: Mi sta convincendo questa storia moltissimo.
3: Però sai che ci sono tante donne che affrontano così, forse anche terapeutico per te, almeno ti sfoghi da qualche parte.
2: Però ci sono meno donne che poi dopo 13 anni continuano a starci insieme. Cioè è un po' complesso, sei d'accordo che è un po' complesso?
0: Sì, è stato complicato per me perché io ho vissuto gli anni successivi con una angoscia che qualsiasi cosa lui mi dicesse fosse una cavolata.
2: Te la meritavi questa angoscia, no?
0: Come?
2: Te la meritavi questa angoscia, no?
0: No, assolutamente no. No, assolutamente.
3: Però eri tanto innamorata. Ma
0: sì, brava
3: Rossella. Sei innamorata.
1: È vero, ma la gente non può sbagliare, ma scusa.
3: Sì, no, aspetta, perché lì poi lui è diventato bravo, eccetera, eccetera.
2: Però è durato un anno quella
3: cosa.
2: Una
3: chance si dà tutto.
0: È durato un anno. Un anno.
2: Sara, sei felice ora?
0: Sì, molto.
1: L'importante è questo. Sì. Senti, altre cose di spionaggio, cioè tutto sotto controllo? Oppure
0: diciamo che le amiche quando hanno bisogno mi contattano.
2: Certo.
3: Senti, perché sei brava a scoprire.
0: Molto brava.
2: Tu hai una flotta di droni
0: fake.
2: Tuoi o li prendiano legge i droni quando devi spiare?
0: No, io ho tanti account, tante modi per...
3: Brava. Mamma, ne avevo uno che si chiamava Giovanna.
2: Sì, così. Come un nome in codice,
3: La Giovanna. E poi ci metti sopra tanti gattini, tante foto di gattini.
2: Giovanni con il gattino al tramonto.
3: Senti, cara Sara, noi ti salutiamo.
0: Grazie mille, ragazzi.
3: Va bene, hai fatto bene, il perdono è importante. Poi
0: allora
3: una
0: io vorrei dire una cosa, l'importante è che non sia recidiva la persona, nel senso che non sono poi quelle persone che sono recidive.
2: Però è durato un anno, giusto?
1: Sì, quando l'ha scoperto.
3: Allora salutaci anche la Volpe,
1: anche l'altra coppia, tutti.
0: Va bene,
1: ciao. Ciao,
2: grazie,
0: ciao ragazzi. Ciao.

0: Eccoci qua, amici tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di...
1: Sei sfiatato.
0: Un pochino sì. Spernacchia la bufala, il nostro gioco dove dovrete indovinare se una notizia è vera o è una fake news.
2: E come si fa? Uno deve avere l'intuito.
0: L'intuito, certo.
2: L'intuito, perché poi dovete a volte ci sono anche dei trabocchetti, perché le nostre notizie possono sembrare assurde, però
1: potrebbero essere entrambe le soluzioni. Allora, se individuate che è una fake news, andate di pernacchia proprio libere, bom bom bom, subito. Se invece dovesse essere una notizia vera, che rumore proponiamo?
2: È rumore
0: il rumore dell'estate.
2: Cielo, mio marito!
1: Cielo, mio marito! Bello! Vedi? Cielo, mio marito!
2: Che può essere cielo o cielo, no, proprio, capito? A vostra interpretazione.
1: Cielo, mio marito! Certo!
0: Allora, amici, intanto prenotatevi al 38822 per spernacchia la bufala!
3: Tutti pazzi per RDS!
4: Tutti pazzi per RDS. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, portabici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto.

0: Auto, siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Eccoci qua amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà in questo bellissimo 28 luglio grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
7: Nuova intensa ondata di calore in arrivo su Italia, è la quarta di questa lunga estate, con le temperature che già oggi arriveranno a sfiorare i 35 gradi, da domani li supereremo già in diverse località e se ci spostiamo verso il weekend li sfioreremo anche i 38-40 gradi. E temo che tutta la prossima settimana sarà con temperature davvero molto molto alte. Per adesso poco da segnalare, estate piena, sole protagonista, un po' di variabilità oggi in Sicilia, ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Anche d'estate dalle 7 alle 10,
9: tutti pazzi per RDS.
10: It's summertime.

0: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
1: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento di Spernacchia la bufala. Abbiamo due ascoltatrici oggi che si sfideranno. Cominciamo da Fausta. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
4: Ciao Fausta. Fausta, a Milano sei, ci dicono.
3: Sì, Milano.
4: E cos'è che fai a Milano?
3: Sono un'educatrice, mi occupo dei ragazzi disabili.
2: Bocca al lupo, abbraccio a tutti.
4: Grazie. Senti, conosciamo la tua sfidante, viene da Ancona e si chiama Barbara. Buongiorno.
3: Buongiorno, eccomi.
2: Buongiorno, sei già stata a Porto Novo? Sei già stata oggi?
3: Sì, oggi no. Oggi no. Sto andando.

0: andando a Numana.
1: Adesso.
2: Davvero, Numana.
3: Ah,
2: Numana,
3: che bellezza, che bellezza, che bellezza.
1: Vogliamo iniziare proprio da te, Barbara, che dici?
0: Va bene.
1: Mi raccomando, anzi, facci sentire la pernacchia.
2: E questa è la pernacchia del Conero, sì,
1: sì, sì. E c'è lo mio marito, se è vera la notizia?
0: C'è lo mio marito.
1: No, ha detto così. Un po' più isterica, perché
4: c'è lo mio marito.
2: Vai. Ok.
4: Dai, allora comincio...
0: mio marito.
1: Brava, così, sì.
3: Bravissima.
1: Fausta,
3: sì.
1: Anche te la pernacchia, facci sentire. Brava, sì. C'è lo mio marito?
0: C'è lo mio marito.
2: Ecco.
1: Okay. Decisa. Barbara.
4: Cominciamo. Donald Trump ha imposto i dazi sul guanciale per fare la carbonara.
1: Era una pernacchia.
2: Sì, sì, sì.
1: Certo. La giornalista Paola Ferrari ha confessato di aver avuto un breve flirt con Eros Ramazzotti.
2: È vero. Sì. Allora, attenzione, Anna Pettinelli parteciperà come concorrente a tale quale show.
0: Lo mio marito.
2: Bocca al lupo, Nina.
1: Due punti per te, Barbara. Passiamo a Fausta.
4: Fausta, Bad Bunny, per rimediare al concerto interrotto a Milano, ha annunciato che si esibirà gratuitamente in Piazza del Duomo.
0: No.
1: Però adesso
4: io non creo.
1: Non devi più sbagliare, Fausta, almeno pareggiate, speriamo. Elon Musk ha annunciato che in risposta a Nolan vuole fare anche lui il film sull'Odissea, interamente realizzato con l'intelligenza artificiale e doppiato in greco antico.
2: Invece ce la danno per vera. Veramente è un'idea particolare, però insomma ce la danno per vera.
1: Può vedere niente. È la Elon che lo deve fare subito anche lui, capito?
2: Okay. Allora, il tennista Matteo Berrettini ha sostituito la fidanzata di Jay Peggy Gyu alla console di una discoteca di Ibiza.
0: Mio marito?
2: No, allora,
4: invece no.
2: L'abbiamo visto ballare, l'abbiamo visto in console, però non l'ha sostituita.
4: No, grazie.
1: Però
0: grazie,
1: vince Barbara, vince l'RDS Bag. Però Fausta, ti mandiamo comunque un gadget, ok?
0: Vi ringrazio, complimenti e vi ringrazio di tenerci compagnia anche in questo periodo.
4: Grazie, cara.
1: Un bacio grande.
0: Complimenti. Ciao, ciao,
2: grazie.

0: tutti pazzi per RDS. Qua si continua a ridere.
1: Sì, perché Banze quando è in Sardegna è più in forma.
0: Sì, fuori onda.
1: Boiate proprio a tutto scatto. Va bene, cosa dobbiamo fare adesso?
0: Cosa dobbiamo fare? Adesso ci lasciamo veramente per un secondo.
2: Sì, torniamo subito.
1: Quanto dura?
2: Già le 9.
1: Notiziario, c'è Roberta Lupi, è pronta.
0: Roberta Lupi.
1: Poi la terza ora e intanto Banze si ricarica.
2: Si ricarico, vi dico qualcosa.
0: A tra poco, amici. Tutti pazzi per

0: tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci in redazione con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
2: Bentrovati.
1: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Rami.
2: Alla Casa Bianca oggi l'incontro tra Trump e il premier dello Stato ebraico Netanyahu sul tavolo Medio Oriente e Iran. Nuovo round di colloqui Israele-Libano a Roma dal 4 al 6 agosto, lo riporta il Jerusalem Post. Intanto continuano le operazioni di bombardamento e demolizione di Tel Aviv nel territorio, mentre l'esercito giordano intercetta un drone nel proprio spazio aereo. Il presidente americano parla di negoziazioni molto amichevoli con Teheran. Funzionari statunitensi ad Axios dichiarano la pressione economica potrebbe danneggiare la Repubblica Islamica più dei bombardamenti. A Washington anche il vertice tra il tycoon e Zelensky, al centro il processo di pace tra Russia e Ucraina. Alla vigilia l'incontro col nuovo premier britannico Burnham e un'intervista a Sky News a Londra per il numero uno di Kiev, Tommaso Gallavotti, ADN Kronos.
3: Gli attacchi a lungo raggio sferrati con droni dall'Ucraina costringono la società russa ad avvertire in modo più acuto le conseguenze della guerra scatenata dal Cremlino. Per Zelensky, Putin ha paura della sua società, delle sfide interne e dei problemi che lo riguardano. La Russia, ha sottolineato, ha iniziato a importare energia invece di esportarla, quindi hanno perso molti soldi. Zelensky ha anche previsto che Putin lancerà a settembre, dopo le elezioni, una nuova campagna di mobilitazione e ha anche detto che la Russia si prepara a ricevere circa 30.000 soldati dalla Corea del Nord.
2: E sta per essere ultimato il ponte che costituirà il primo collegamento stradale mai realizzato tra Russia e Corea del Nord. Obiettivo: espandere commercio, turismo e cooperazione. Pyongyang ha terminato la sua parte di progetto, l'inaugurazione il prossimo 19 giugno. Siamo allo sport col calcio. Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi in Federcalcio dopo che è naufragato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Il numero uno Malagò oggi dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico. Alle 12 il consiglio federale. Uscendo da una riunione preparatoria al vertice odierno, lo stupore del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete sulla situazione che si è venuta a creare.
4: Non siamo abituati, per quello che mi riguarda, voglio dire, ma c'è sempre una prima volta, e quindi, dato che siamo tutti persone adulte, vaccinate e responsabili, bisogna cercare di riprendere il filo di questo discorso.
2: I mondiali di scherma Hong Kong sono arrivate altre due medaglie, finale tutta azzurra nelle fiori femminile, oro Martina Favaretto, argento la veterana Arianna Errigo. La soddisfazione del commissario tecnico dei fiorettisti Simone Vanni.
5: Mi sono goduto un assalto tutta la giornata, perché per noi maestri CT questo è l'unico assalto dove un pochino ci rilassiamo, perché tutti gli altri sono pieni di tensione, per cui sono state ragazze molto brave.
2: Tennis, per Musetti buon rientro a Washington 70 giorni dopo l'infortunio al foro italico. Nel derby azzurro il ritiro di Arnaldi, al secondo turno anche Elisabetta Cocciaretto. Questa RDS.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
6: Dai, forza!
7: Però mettimi duro, tutti pazzi!
6: Però lavati i denti, perché sennò...

0: Buongiorno a tutti di nuovo, la terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz, Sari, Boarte.
1: Eccoci amici, belli freschi questa mattina.
2: Belli freschi. E si riparte da un divorzio da record in Corea del Sud. Pensate, coreano Choi Tae-won era il volto di uno dei più grandi successi industriali dell'era dell'intelligenza artificiale. Sì. Però sposato anche con la figlia del primo presidente della Corea del Sud eletto democraticamente.
0: Più di così.
2: Però 34 anni di matrimonio, lui 10 anni fa incontra una signora, si innamora, ha una bimba. Succede un macello in Corea del Sud, lui scrive pubblicamente detto

0: questa scuse, una lettera piagnistei, eccetera, eccetera. Non sono bastate.
1: Non sono bastate.
0: Lui, detto anche re dei chip, perché proprio questa holding, questo gruppo che ha, è pazzesco. E la Corte Suprema praticamente emette la sentenza.
2: Sì.
0: Allora, deve pagare 568 milioni di euro, diciamo, per questo divorzio.
1: Non gli hanno perdonato una cippa, diciamo.
0: Una cippa limpa. Ma la cosa non è questa, che se vuole rimanere a capo del gruppo, eccetera, deve pagare questi 568 milioni in contanti.
1: Monetine.
0: Scusatemi. Ma come si fa?
1: Quanto ci mette a ritirare 500
0: milioni? Non lo so. Ma le buste, dove le trova tutte le buste?
1: Per sicurezza è iniziato 10 anni fa a ritirare al bancomat.
0: Esatto. Amici, questa notizia veramente ci ha un po' toccato. Pensa se succedesse una cosa del genere a noi. A noi le buste di monetine,
2: a me è bastato ai tempi il bonifico, siamo a posto così, grazie, siamo a posto così.
0: Ma adesso state con noi, amici, perché arrivano le buone e belle notizie. Good news. Quelle belle che ci scaldano il cuore, altro che queste cose.

0: è composta dagli ospiti del reparto La Nave del carcere di San Vittore. Bene, ha vinto il suo primo campionato in un torneo di 36 squadre promosso dal circuito Zona Gol. Ha superato a termine di una finale vinta per 4-3 a San Donato Milanese i fortissimi ragazzi del team Materia. Davvero una seconda chance per chi dopo il carcere ha voglia di riscatto. In bocca al lupo!
1: Bocca al lupo.
2: La polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato circa 107 grammi di cocaina nascosti all'interno di un altarino dietro delle statuette religiose.
3: Ma la bella notizia qual è?
2: Ma infatti è un peccato, perché in quella chiesa non si addormentava mai nessuno a messa.

tuffa sirenetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto!

0: E adesso in Tutti Pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazza, la parola invece passa a voi al 38822 38822 con uno spunto.
1: Partiamo dalla vostra postazione al lavoro, perché poi uno ci va tutte le mattine, magari lì, e c'ha il suo angoletto. Come ve lo addobbate l'angoletto?
0: È bello che ne parliamo noi tre, che nessuno dei tre c'ha un angoletto.
1: Io ho il mio angoletto, questo, però poi lo devo smontare tutte le volte.
0: Quindi non è, cioè, non puoi addobbarlo con festoni, foto.
1: Quando siamo qua è addobbato, ci sono i pesi, c'è l'acqua, c'è la borraccia, c'è le fotografie.
2: La macchinetta del caffè.
1: La macchinetta
2: certo,
1: del caffè.
2: Che ci fa litigare.
1: Che ci fa litigare, per esempio.
0: Ci metti i quadri, tutto.
1: No, vogliamo sapere da voi se avete una postazione in ufficio oppure al lavoro, cioè come vi addobbate l'angolo
2: del camion, la calamita con scritto papà non correre.
0: Certo, anche. Fin dove siete arrivati o fin dove avete visto arrivare le persone nell'addobbo?
1: Tutto allora, vogliamo sapere.
2: Al 38822 38822 raccontatecelo con messaggi vocali. Basta.

0: attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: parlavamo delle vostre postazioni di lavoro, come le addobbate per rendere magari la giornata po' migliore. Avete la foto della fidanzata,
1: avete creato un corner vero, magari
2: un cabinato anni 90. Guarda, ci abbiamo anche i pesi qua.
0: Pesi adesso mi sembra una parola grossa.
2: Anche i pesi, perché uno quando è in pausa.
1: Anche ufficio ci sembra una parola grossa.
2: Scusa, va bene. Sentiamo che cosa avete fatto.
3: Vabbè, io ho una collega che, visto che ora praticamente dopo lo smart working spesso non veniamo in ufficio, quindi abbiamo delle postazioni meno fisse, però lei puntualmente tutte le volte che viene porta il calendarietto da scrivania.
1: Ah, tutte le volte arriva.
3: Il mouse pad, quindi il tappetino del mouse.
2: Il tappetino.
3: Poi porta la borraccia, la tazza per il tè, lo scaldatazze, cioè praticamente la sua la scrivania da vuota diventa un negozio
1: gonfiabile.
3: Fantastica.
2: Ma non è bella. È come quando ti arredi un po' il camerino, perché ci metti tutte le foto, le cose, i tuoi assetti.
4: Io nel mio ufficio ho ricreato una piccola bicosalotto, una piccola casa, a parte sistemare un angolo a mo' di cucina con forno, macchina di caffè, frigorifero dove mi cucino anche la pasta,
1: tutto,
4: o un secondo direttamente in ufficio. Poi ho cambiato la poltrona, ho preso una imbottita reclinabile con anche i piedi allungabili, quindi durante la pausa pranzo mi distendo completamente e dormo anche.
0: Mi sembra la cosa migliore.
2: Mi è fatto venire in mente una mia amica VIP che praticamente ci aveva anche il metal. Prima di entrare in camerino vedeva se c'erano chip in giro perché qualcuno la spiava.
1: Ma che problemi c'è? Mamma mia.
2: Certo, perché no? Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
5: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Cos'hai sulla scrivania in ufficio?
5: Allora, la mia scrivania è addobbata con opere Lego.
1: Allora, sii sincero Marco, quante di queste opere Lego, adesso ci farai l'elenco, sono state fatte durante le ore d'ufficio?
5: Due o tre sì.
2: Ma tipo?
5: No,
2: cose
5: no,
2: piccole cos'hai? Spero.
5: Sì, robe piccoline.
0: Sì, cos'hai? La morte nera di Star Wars, sì, quelle cose piccole.
5: sì, diciamo no, decisamente più piccole.
1: Ok, che cosa
5: credo
1: hai
5: aver
1: dentro?
5: Fatto una macchinina, ma c'è un'opera fatta da me, che io sono presidente dell'associazione di Genova dei Lego, quindi...
2: Sulla scrivania cos'hai?
5: Allora, io faccio vigilia del fuoco, cioè Everybody is awesome, che sono tutte le minifig colorate, l'ultima ho sostituito quella nera, ci ho messo il pompierino.
0: Senti, nella tua lunga carriera di leghista.
2: No, leghista non è, infatti. Legoniano.
0: Ti è mai capitato di finire una cosa con 100.000 pezzi e ne mancava uno nella confezione?
5: Sì, però fortunatamente la Lego ti invia il pezzo.
1: Vedi, certo, non
5: si fa.
0: Maledizioni, quante le tiri?
5: No, è successo soltanto una volta che ne mancavano due. Ecco. Però per il resto è difficilissimo che ci
2: bella
5: siano.
2: Bella questa
5: carenze.
2: Cosa comunque. Mandaci la foto del tuo ufficio, della tua
1: postazione.
2: Senti,
1: ma c'è anche una segretaria fatta con Lego.
5: Viaggio, poi
2: mandacela,
5: scusami.
2: Sì.
1: C'è anche la segretaria fatta con Lego.
5: No, non ho nessuna segretaria, purtroppo faccio.
0: Stavo per fare una battutaccia, non la farò.
2: No, infatti, non la farò.
0: La tengo per me.
2: Era una cosa su montare e smontare, immagino. No, ma guarda, ti conosco.
0: Ho detto non la farò, ma scusa.
5: Fin troppo prevedibile.
2: Marco, un bacione grandissimo.
1: Ti abbracciamo
5: ciao, ragazzi,
1: forte.
5: Buona giornata.
1: Ciao. Monta e smonta.
6: Mamma, andiamo in spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i tasti per RDS. Svegliatevi, l'acqua è bellissima.
7: It's summertime.

0: ragazzi, per RDS, cari amici, vogliamo giocare con voi e regalarvi una bella RDS bag.
1: Con esatto. I tormentoni, quei momenti, quei tappetini musicali che hanno segnato magari delle vostre estati particolarissime.
2: Dovrete indovinare delle canzoni con difficoltà crescente, tempistiche invece diminuenti, capito?
0: Eh sì, ci sono tre round appunto di difficoltà crescente. E in che senso diminuente?
2: Che vuol dire? Che prima sei secondi, tre secondi, poi un secondo.
1: Volevi dire inversamente proporzionale,
0: no,
1: giusto?
0: No, no,
1: signori, questo ci mancherebbe altro. Allora, 38822, 38822, avanti con le prenotazioni per il duello dei tormentoni.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: ottime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: il duello dei tormentoni.
1: E eccoci qua. Andiamo ad Agrigento, c'è Francesco, buongiorno caro.
2: Cicciuzzo.
3: Buongiorno pazzi.
2: Buongiorno. Nella valle dei tempi quanto è bide quella città, buongiorno.
4: Cosa come fai ad Agrigento?
3: Libero professionista.
4: Libero.
1: E non si può dire cosa.
2: No, non fa...
3: Per il assicurativo.
2: Senti, non fa caldissimo, vero? No? Quando arriva il vento africano non fa caldissimo, no?
3: No, oggi diciamo che si sta benino.
2: Vabbè.
1: Conosciamo la tua sfidante, è a Trieste, si chiama Sofia. Ciao Sofia.
2: Buongiorno.
5: Ciao,
2: Sofia.
5: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene? Sei in vacanza?
5: Sì,
1: stai lavorando?
5: Tutto bene. Sì, sono in vacanza.
4: E dove?
5: Sono adesso al Cividale.
2: Ok, perfetto.
1: Si parte. Allora, primo round, vi ricordo, dura 6 secondi, quindi facile.
2: Basta prenotarsi gridando il proprio nome. Pronti?
3: Francesco.
2: Vai, Cicciuzzo.
3: Scattaman.
1: Io avevo detto Christian De Sica.
4: Sì, quello è cantante.
1: Bravo, okay. Francesco, un punto per te.
6: Shake that thing, miss. Can I shake
4: Francesco.
6: That?
2: Francesco, il titolo.
3: Get busy.
1: Bravo, tre punti per te. Il titolo perfetto
2: non era facile.
1: Attenzione, perché questa
4: di
1: round.
4: Boldi, sì.
2: Aspetta, forse scusa un secondo. Sofia. Stiamo parlando a voce troppo alta, volevi far riposare un pochino?
4: Ti stiamo disturbando?
1: Allora ragazzi, ma tutto può cambiare perché questo round dura
4: vale 5 punti.
1: Esatto, dura un secondo l'ascolto e vale 5 punti.

0: Sofia, ribalta tutto.
1: Ok. Sofia.
2: Sofia.
1: Sotto il sole di Riccione.
2: No.
1: No, Riccione.
2: No. No, la prima cosa vale. No.
3: Era solo Riccione.
2: Era Riccione.
0: Riccione.
3: Catman, Riccione get busy.
2: Vince. Bravi. Francesco, l'ere di S-Bag, però a Sofia ti mandiamo sicuramente un gadget con amore, ok?
1: Va bene, grazie.
0: E fatti un bel caffè in Piazza Unità d'Italia, che è una delle piazze più belle d'Italia in assoluto.
2: Ciao ragazzi.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao, ciao.
4: Ciao ragazzi, ciao, ciao.
5: La scuola è finita. Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo. Buongiorno!

0: ragazzi per RDS, respiriamo. Sono entrati Roberta e Sergio.
1: Buongiorno.
2: Tutto bene, grazie. Cosa stai scrivendo?
0: A chi stai scrivendo?
3: Sergio, che giro
4: c'hai? Ho mandato il logo con la mia nuova t-shirt bellissima che ho
0: fatto. È vero, mi ha mandato.
4: Sì, molto bene. E allora, stavamo dicendo.
0: Buongiorno, innanzitutto.
4: Sergio, benvenuta Robertina Fiore.
0: Benvenuto a te.
2: Sergio, tu sei impaziente di poterci dire gli argomenti.
4: Lascerei, perché siccome ci ha lavorato tutta la notte, Robertina. Lascerei dirlo a lei.
0: Quasi, perché comunque sì, Sergio Frisci è una persona esigente. Facciamo così, Roberta, pensaci tu, perché Sergio mi ha mandato una cosa che non posso raccontare. Come il suo solito. Allora, cominceremo parlando degli hotel child free o adults only, esistono da parecchio tempo, ma in questi ultimi giorni si è un po' riaccesa la polemica per diversi motivi. Poi parleremo anche di rapporti, di primi appuntamenti e del fatto, del meccanismo psicologico che sta dietro all'uomo non bellissimo che si approccia a donne invece
4: sì, stupende. Seriamente che pare l'esame di stato, cioè
0: io mi preparo, io la notte invece di fare festa come te mi preparo, sai, ma lui si è preparato,
4: me lo sta facendo diventare un lavoro
2: addirittura.
0: Che errori, se non ci fossi io, caro Sergio,
2: devo essere sincero, vi ho ascoltato ieri e ho riso molto,
4: grazie.
2: Per cui, sì. Oggi cercate di deluderci, ok?
0: Ringraziamo la regia, grazie a Marco Bellavia, Ricky Battini, c'è anche Severini già pronto.
4: Noi... e noi torniamo domani puntualissimi.
0: Sì, domani.
2: Ciao a tutti. Ed eccoci in redazione con Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
0: Ancora buongiorno.
2: Le news, Mentana, ma poi godetevi Sergio e Roberta.
5: Medio Oriente Oman avrebbe presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie, lo riporta la Reuters. Alla Casa Bianca oggi l'incontro tra Trump e il premier dello Stato ebraico Netanyahu. Nuovo round di colloqui Israele-Libano a Roma dal 4 al 6 agosto, lo riporta il Jerusalem Post. A Washington anche il vertice tra il presidente americano e il numero uno di Kiev, Zelensky. Sopralluogo a Chiomonte al cantiere dell'alta velocità attaccato sabato scorso dai Notav con la premier, il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani. Giorgia Meloni ha parlato in un messaggio video.
6: 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. Non solo la solidarietà, ma la presenza. A questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno per un costo esorbitante e anche per portare la propria presenza a chi lavora in questo luogo. Agli operai, alle imprese, ai tecnici, agli ingegneri.
5: A Roma incendio in una discarica abusiva in via Tiberina, in corso le operazioni di spegnimento rese più complesse dalla presenza di bombole di gas e materiali di varia natura. Rogo, in un'isola ecologica, Novate Milanese, non ci sarebbero sostanze inquinanti nell'aria, secondo i primi rilievi tecnici dell'ARPA, interessata dalle fiamme quasi esclusivamente carta. I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai, ci sarebbe anche un ferito. Le borse con agi.it, mercati europei deboli e misti in avvio, a Milano Fuzzi MIBA più 0,35%. E un'ultima ora che arriva dal Giappone, una scossa di terremoto di magnitudo 7.1, dunque rischio tsunami. I primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
7: Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori. Le notizie cattive sono sempre le prime a arrivare. Quante volte abbiamo aperto i nostri 100 secondi parlando e di una recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, dell'Iran, degli Stati Uniti e Israele. Quante volte abbiamo dato cattive notizie, che erano vere cattive notizie, certo, non me le invento io. Oggi c'è un barlume di speranza più serio, perché innanzitutto è praticamente da una settimana che non ci sono azioni dirette tra Stati Uniti e Iran. E poi in secondo luogo c'è un progetto di mediazione per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. E questo è il punto nuovo, è l'Oman che fa da mediatore e l'Oman che vuole da parte dell'Iran un sì a una gestione congiunta della navigazione attraverso lo stretto, attraverso un regime di tariffe volontarie. A quanto pare l'Oman ha il sostegno di tutti gli altri stati che si affacciano sullo stretto e che hanno diritto e necessità di navigazione attraverso lo stretto stesso per le petroliere e per tutte le altre imbarcazioni che convogliano, come sappiamo, parte del commercio e della necessità energetica mondiale. Se questo si invale, beh, qualcosa vuol dire. Se da una settimana non ci sono colpi da una parte all'altra, qualcosa vuol dire, qualcosa si muove. Ed è molto più importante che non ci siano i toni gridati, che non ci siano gli anatemi delle scorse settimane, perché anche questo qualcosa significa. Fino alla prossima volta che Trump prenderà la parola, forse. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, buon martedì 28 luglio 2026, le 10 in punto, buongiorno, buongiorno, mucco, voi siate nel mondo e provincia, staremo insieme fino a mezzogiorno anche oggi, come sempre, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. Sì, c'è lei, sì. Robertina Fiore.
0: Facciamo questo sforzo anche oggi, come stai? Sergio Friscia, come stai?
3: Stai facendo impazzire i nostri ascoltatori, arrivano messaggi, dichiarazioni d'amore e proposte di matrimonio al 388 822 3882.
0: Comincia a fare una selezione, tu per me, una scrematura.
3: Faccio io la selection?
0: Selection, come quella musicale che arriva qui su RDS.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

Jessica Dracula alle 17 di questo martedì 28 luglio qui su RDS con Robertina Fiore, Severini Regia, Sergio Frisci a farvi compagnia. Dobbiamo salutare Annuzza Pettinelli, sì, che è andata in una struttura bellissima dove va ogni anno a Otranto. Pensa che una casa.

0: sequenza mixata Oh My Soul, Bruno Mars su RDS, martedì sera, buonasera, d'amore Francesca, Linda Gravella che è in regia.
1: Buonasera.
0: E tra poco un anniversario.
1: Un anniversario, amici, vi dico solo che è la bambola più famosa della storia.
0: Eh sì.
1: Non dico di più.
0: No, è già detto tutto.
1: Vabbè, potrebbe essere.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
8: Pezzo che ha creato un vero e proprio fenomeno di costume. Sono passati già 3 anni. Non c'è un amore senza una.

0: Dracula remix su RDS, si parla di musica.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te,
2: dove c'è musica.
3: Esattamente 3 anni fa la colonna sonora del film Barbie batteva il record della classifica dei singoli del Regno Unito con 3 brani dell'album contemporaneamente in top 5. Il primo era What I Was Made For di Billie Eilish al numero 3, Dance the Night Away di Dua Lipa al numero 4 e Barbie World di Nicki Minaj e Ice Spice al numero 5. Poi si aggiunsero anche Speed Drive di Charlie XCX, I'm Just Candy Ryan Gosling e poi Pink di Lizzo. La colonna sonora ha monopolizzato la cerimonia dei Grammy 2024 nella categoria Best Song Written for Visual Media. Barbie ha ottenuto 4 nomination su 5, un primato mai registrato prima per un singolo film, e ha fatto in totale, ha avuto 11 nomination per quell'unica edizione, vincendo Song of the Year and Best Song Written for Visual Media per la traccia
0: quella.
3: Di Billie Eilish, quella, oltre a Best Compilation Soundtrack for Visual Media con l'intero album. Con quello conquistato nel 2024, Billie Eilish, che aveva solo 22 anni, è diventata la persona più giovane nella storia ad aver vinto 2 premi Oscar. Il primo l'ha vinto nel 2022 con No Time to Die e poi What Was I Made For e anche Dance the Night hanno poi raggiunto la posizione numero 1 in UK e altre classifiche internazionali.
0: Lei ha una stanza solo di premi.
3: Sì, e ricordiamo che dopo 100 Grammy diventa il primo Eto.
4: What

0: la nascita però della colonna sonora del film Barbie è piena di aneddoti. Dance the Night è stata scritta musicalmente da Mark Ronson, aveva creato solamente questa base musicale insieme a Margot Robbie, stavano riguardando delle scene che avevano già ripreso perché tutto il cast si era preparato con delle coreografie, si è unita Dua Lipa, immaginiamo un po' la scena, Margot Robbie, Dua Lipa, Mark Ronson, e Dua Lipa che dice no dai, dobbiamo per forza scrivere anche un testo a questo pezzo, e hanno scritto un pezzo perfettamente sincronizzato con i passi già ballati e filmati di Margot Robbie insieme al resto del cast. Stessa cosa è successa per I'm Just Ken, Ryan Gosling ha detto anch'io allora voglio cantare, ok? C'è stato un tripudio di offerte di attori che volevano per forza cantare, chiaramente Dua Lipa non nasce come attrice e infatti il pezzo ha avuto un super successo, era giustissima per lei, era cucita veramente addosso a lei. Barbie Girl doveva assolutamente rientrare tra le colonne sonore del film, ma c'era una causa in atto tra il marchio Barbie e gli acqua
1: che l'avevano fatta 20 anni fa, 30.
0: Quindi per inserirla però sono riuscita a inserire la versione di Nicki Minaj e Ice Spice, Barbie World. È stato un bel film, l'hai visto?
1: Sì, l'ho visto, visto, perché oltre alla versione diciamo di superficie c'era un bel significato sul potere delle donne e degli uomini, insomma era doppia lettura, molto bello andava bene per i bambini ma anche per i grandi, anche per i vecchi,
0: per tutti, è giustissimo,
1: complimenti. RDS.

0: Vitali Paprika su RDS, insomma. Abbiamo dato anche un consiglio cinematografico.
1: Sì, anche un consiglio gastronomico. Mettete la paprika dappertutto, che rende tutto più buono.
0: Bene.
1: È vero, c'era anche nel ketchup che ho mangiato prima. Infatti ancora sto un po'...
0: Bene, confermo. C'è anche la nuova di Giselle.
1: Giselle, domenica mi depilo, dimanche mi depil.
0: È quella la traduzione.
1: L'hanno detto tutti, lo dico anch'io.
0: Sì, è quella, no, la traduzione è quella.
1: Mo traduco, adesso controllo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
3: RDS. Giselle, dimanche mi depil.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Eppure, adesso vi faremo sentire tre pezzettini di un cantante o di una cantante che scegliete voi, e a RDS potrete vincere una nostra bag. Come si chiama il gioco, Francesca Romana D'Andrea?
1: Le so tutte! Allora, dovete candidarvi in questo modo: al 38822 38822, mandarci un audio WhatsApp in cui dite "le so tutte di" e chiaramente citare l'artista. Se siete dei super fan, noi vi metteremo alla prova scegliendo un pezzo semplice, uno medio e uno molto molto molto complicato, che potrebbe conoscere solamente un super fan.
0: Se tu la azzecchi, vinci la RDS bag, la azzecchi tutte e tre. Noi siamo un trio e quindi c'è sia Linda in regia, Francesca Romana e Mauro, che cercheranno di scegliere un pezzo a secondo del nostro gusto. Cioè, secondo me è difficile questo è facile.
1: Certo,
0: questo.
1: Però vogliamo gli artisti candidati.
0: Sì, quindi 38822 38822, uno scritto, un vocale in cui dite "le so tutte di" più il nome dell'artista che scegliete, e giocherete con quello di cui siete super fan. Le so tutte!
1: Vedremo se le saprete tutte.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
5: Buongiorno convenienza.
6: Giocheremo insieme con le so tutte. Abbiamo scelto un protagonista, però giocherete anche tutti voi. 388 22 388 22.

0: Another su RDS, il momento di giocare con Le So Tutte.
1: Andiamo in provincia di Cuneo. Pronto, chi sei?
2: Ciao ragazzi, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Dici il posto
2: esatto.
1: Che
2: emozione, vi ascolto sempre.
0: Anche per noi, sempre bello.
1: Anche mentre corri, abbiamo capito che stavi correndo.
2: Stavo correndo, mi sono fermato un attimo, ho mandato l'audio e voi nel giro di 2 secondi mi avete subito chiamato. Vabbè. E non me l'aspettavo.
0: Beh, de fatica un po', però non perdere il ritmo, un pochino saltella, dai.
2: Sì, assolutamente, Beh. Non sono fermo, quindi...
0: Allora...
1: Dici il tuo paese, scusa, sono curioso.
2: Sommariva Perno, provincia di Cuneo.
0: Sommariva Perno.
1: Fantastico, Sommariva mai sentito, Perno, okay. È importante conoscere novità.
0: È vero, è vero, interessante.
2: È il paese delle fragole, se vi interessa.
0: Wow. Beh sì, anche perché è settembre, è il mese. Eccoci. Allora Luca, tu sei super super fan di Alessandra Amoroso, da 1 a 10 che voto ti daresti come fan?
2: Ma un bel 9, un bel 9, ma tanto stasera non ne azzeccherò una.
0: No,
2: quindi...
0: non è vero, non è vero. Allora, quindi noi ti mettiamo un po' alla prova, cercheremo di capire quanto sei fan di Alessandra Amoroso, partendo prima con un pezzo
1: facile,
0: molto semplice.
1: Ti dico che se tu ne sbagli anche solo una, purtroppo la RDS Bag finirà nel primo che ci dà le tre risposte delle canzoni esatte al 388-22-388-22. Lo devo dire, speriamo sempre di no.
0: Dai, partiamo.
2: Proviamo
0: con la prima, la facile.
3: Se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro.
0: Qual è?
2: Alessandra Amoroso con i Bundabash. Eccola.
1: Sì.
0: Nel ritornello,
2: Ragazzi.
1: Cioè, immagina che tu sei a Cuneo, loro erano giù.
0: Dai, questa
1: giù,
0: è l'emozione.
1: Giù, giù.
2: Mambo Salentino.
0: Mambo Salentino.
1: Questa è stata proprio una hit estiva e quindi sì, ci piaceva partire con questa.
0: Andiamo con la media a questo punto, vai.
3: Imparare da sempre, camminare.
2: Stupida.
0: Ok. Stupida sempre, più su quelle del passato.
1: Beh, questa era da sola, l'altra era un featuring, quindi questa è una cosa più pura.
0: Certo, è vero.
1: Allora,
0: è vero.
1: La prossima è difficile. Io probabilmente non l'avrei saputa, Francesca la conosceva. E qui veramente si capisce se sei un cultore, perché non è un grande successo radiofonico che abbiamo trasmesso tantissimo, però
0: vai.
1: Sentiamo.

0: Mela che in tre minuti ha fatto un mix roba, ha pescato tutto, bravissima. Perché non diciamo questa, intanto lei con quattro mani. Aspettate, c'è il grande.
1: Brava, bravissima Linda, bravissimo anche Luca, quindi l'RDS bag tutta tua.
2: Grazie mille ragazzi, grazie mille.
1: Buon'estate e riprendi la corsa.
2: Assolutamente, sarà fatto. Buon'estate anche a voi.
1: Ciao,
2: grazie mille.
1: Ciao Luca, ciao.
2: Ciao.
3: Tutte le sono.

0: se si sposassero sarebbe Angelina Mangoni, oppure Marco Mangoni, non lo so, comunque io li vedrei,
1: no,
0: bene
1: Mangoni
0: insieme.
1: È stupendo, potrebbe essere sì. Il fan club della loro coppia, sai,
0: sì,
1: no?
0: Mangoni.
1: Le coppie di Tentescena e la Domenica hanno il fan club,
0: sì, sì, sì, sì.
1: I Mangoni,
0: una bella coppia anche Francesca Romana d'Andrea e Mauro Casciari che se ne vanno, ma ascoltate,
1: ma soprattutto
0: la coppia di Lizzy Sacchi e Jason Gallia.
1: Sacchi, mi piace.
2: Siamo quelli del polo di confronto noi.
1: Mi scusi, mi può fare una crasi tra Sacchi e Gagliani?
0: Allora, con cioè Paolo Piva era Piva nel Sacchi. Con Gagliani, non lo so.
1: Gagliacchi.
0: Gagliacchi sembra un po' una
1: non
0: roba, non lo so.
2: Un dispregiativo.
1: No,
2: non mi ha fatto impazzire.
1: No, un po' divertente. Allora, aspetta, al contrario. Prima Sacchi e poi Gagliani. Sacchiani.
0: Sacchiani.
2: Anche questa invece.
3: Qualità,
2: qualità. Proprio top
1: allora
2: quality.
1: Lanciate
2: vabbè
1: un sondaggio e fatevi scegliere il nome dagli ascoltatori, va bene?
2: Sicuramente.
1: Va bene. Oh, con che iniziate?
3: Allora, stasera abbiamo saponi fatti in casa, ma mica da noi,
2: no,
3: da gente di livello,
2: di spessore,
3: ragazzi.
2: Spessore, di
1: adesso va di super moda sapersi fare tutto da soli.
2: C'è dell'altro anche.
3: Sì, certo,
2: andiamo
3: certo
2: avanti a lavarci i saponi. No, no,
1: bello,
2: c'è un po' di
1: però
2: più.
1: Bello, prendo nota. Va bene, grazie a Linda Gravella per averci seguiti in regia. Vi lasciamo con Elisabetta Sacchi, Jason Gagliani, grazie a Mauro Casciari.
0: A domani con
1: a
0: te.
1: Domani, a The Man.
2: Ciao!
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: E noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lau Petrilli.
5: Buonasera. Zelensky e Netanyahu da Trump, incontri entrambi produttivi, ha fatto sapere la Casa Bianca. Abbiamo discusso del processo diplomatico ma anche dei Patriot, ha affermato il leader ucraino. Il premier israeliano riferisce con il presidente degli Stati Uniti e condividiamo l'obiettivo di garantire che l'Iran non si doti di armi nucleari. La Repubblica Islamica avverte: prendiamo in considerazione qualsiasi atto per mantenere il controllo sullo stretto di Hormuz. Teheran avrebbe proposto un accordo temporaneo all'Oman per gestire insieme il traffico in entrata e in uscita. Di fronte ai carburanti, critiche al governo, ultimo decreto insufficiente, un pannicello caldo, un errore che costa almeno 240 milioni, l'accusa del Partito Democratico. Il vicepresidente del Consiglio Tajani, dal canto suo, garantisce: se la situazione dovesse peggiorare adotteremmo altri provvedimenti, penso ad un bonus ai lavoratori che usano l'auto. E Tajani poco fa è tornato sul tema dei fondi europei SAFE per la difesa. Abbiamo detto di essere interessati ai 14 miliardi e 9 a disposizione, ma decideremo entro fine anno consultando il Parlamento. Penso che potremmo utilizzare fra i 6 e gli 8 miliardi, le parole del ministro degli esteri. Calcio nazionale, torna Mancini al nuovo CT, verrà affiancato Ranieri, nominato direttore tecnico dell'Italia. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò, dicendosi dispiaciuto delle dimissioni di Maldini e Leonardo. Ho ritenuto che la carta Pirlo non fosse più opportuna, ha argomentato. Questa è RDS.
6: Resto che tardi, buon martedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
4: Sì, siamo noi, quelli di casa RDS, c'è Linda Gravela in regia, fino a luna ovviamente, come sempre, come tutte le sere. Cosa ne pensi del ritorno del Mancio sulla panchina dell'Italia?
6: Oh, mi dispiace, perché mi ero candidato anch'io parallelamente, ma mi ha messo lì già in panchina, ho detto vabbè, occasione sfumata per stavolta.
4: Per stavolta,
6: poi certo, chissà, certo. Tutto può succedere, dove? Anche lì, sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV. Oppure, tanto lo so, l'avete scaricata l'app ufficiale,
4: certo,
6: dai. È free,
4: cioè,
6: è tutto gratis. Che fai? Te ne primi, scusa.
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Non so se avete sentito, se avete così scovato dal mondo del web, che c'è un artista in particolare che si sta così dedicando ad una nuova attività, un po' insolita, oserei
1: dire.
0: Forse
1: vuole cambiare vita, sicuramente darsi all'artigianato. Abbiamo detto prima, chi fa i saponi? Chi farà i saponi d'ora in poi?
0: Chi è?

0: No. Anche i suoi saponi.
1: Metti le mani avanti, perché qua non si sa mai, eh.
0: Parliamo ovviamente di Britney Spears, che ha rivelato di essere un po' lì lì per valutare questa nuova attività artigianale, no?
1: Beh, lì lì produce, vende, fattura.
0: Vuole dedicarsi alla produzione e alla vendita di saponi e anche di candele fatte a mano.
1: No, c'è da dire che questo è il gatto virale di TikTok sui social. In questo periodo si è fatta male anche al piede per ben due volte, quindi quando sei impossibilitato a fare ciò che ami, inventi una nuova passione, o meglio, la scopri. Quindi la vedi fare dagli altri, dici: ma perché privarsene? Provo anch'io. Effettivamente sta andando molto bene. Poi vediamo quanto fatturerà, se venderà tantissimo o poco. Però, insomma, quello che abbiamo visto sui social è apprezzabile.
0: Sicuramente dopo un periodo molto turbolento, a livello di problemi vari, ecco, se decide di dedicarsi ad un'attività salutare, potrebbe essere una buona idea. Tra l'altro, andavamo un'occhiata così a celebrità e artisti che hanno hobby un attimino
1: non
0: insoliti.
1: È la sola.
0: Io non sapevo che Beyoncé possiede alveari nella sua proprietà, produce miele ogni anno e ovviamente ha spiegato tra l'altro di aver iniziato questa attività per aiutare le figlie che soffrono di allergie, proprio per sfruttare le proprietà benefiche del miele. E
1: c'è
0: ora
1: visto lungo.
0: Ci lavora, insomma.
1: Julia Roberts, maglia e uncinetto, anche questa tra l'altro una tendenza della l'anno scorso, presa di mira da quelli della generazione Z, sotto l'ombrellone. Sì.
0: Ah, sotto l'ombrellone.
1: Sì, sì, sì, sai che si faceva le cruciverba, le parole crociate, le cose, e hanno introdotto anche quelle.
0: Adesso sotto l'ombrellone ti prepari la sciarpa poi per Natale.
1: Certo, per le varie stagionalità. Johnny Depp, collezionista di Barbie, possiede una collezione compresa anche alcune edizioni molto rare e datate, quindi anche qui i famosi collezionisti, amici miei, noi del gruppo, di nicchia, nel mondo nerd, ne sappiamo, perché li basta comprare, tener via bene, poi quando sarà rivendi, pam, bonifico in verde.
0: Johnny Depp che va a comprare le Barbie, non so, un po'.
1: Ti stai discriminando il mondo delle Barbie.
0: No,
1: ti stai mettendo contro l'industria delle bionde e delle Barbie.
0: Io amavo le Barbie, ci giocavo in tutte le loro stanze, i loro vestiti, figurati lo zainetto, le portavo in piscina, ci mancherebbe.
1: C'erano anche quelle che abbiamo il colore dei capelli, di tutto e di più.
0: E poi chiudiamo con Taylor Swift che costruisce, non solo colleziona, ma costruisce le sfere di neve, quelle, le snow globe.
1: Ah, che devi ruotare sotto, capovolgere. Anche lì è un bel mercato, secondo me, no? Soprattutto ad agosto, sotto l'ombrellone, potrebbe andare alla grande. Lo farei con i castelli di sabbia, con le palette.

0: Ti viene male di ballare?
1: Sì, infatti, guarda, mi sto Gaia. Per slogare una spalla per seguire i movimenti di questa coreografia.
0: Bossa nostra, su RDS, ben arrivati. Cioè, male, siete arrivati adesso, abbiamo già iniziato da 20 minuti noi.
1: Capito,
0: però,
1: ma c'è gente che ha da
0: meglio
1: fare,
0: meglio tardi
1: no?
0: che mai. Comunque noi ci siamo in diretta fino a luna. Come sta andando il vostro martedì sera? Sai, il martedì per te, quel giorno è un po' friccicarelli.
1: Però
0: no?
1: noto con piacere che ricordi sempre questa cosa del martedì fisico.

0: Guarda, per caso si sta ribaltando la situazione e ancora cose, non ce l'hai detto.
1: No, le cose inutili io me le ricordo tutte, quindi figurati.
0: Tu ti stai mettendo veramente contro il
1: l'industria
0: mondo,
1: del martedì.
0: L'industria della settimana. Siamo qui anche per un altro motivo. Tra poco un po' d'ordine, arriva anche lei, la classifica.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
3: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: RDS. USA Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi negli Stati Uniti.
6: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono i 10 singoli più trasmessi negli Stati Uniti. Abbiamo un paio di new entry e la prima la troviamo subito alla posizione numero 10. Lui è Jason Aldean, uno dei cantautori e superstar della musica country più famosi negli Stati Uniti, nominato artista del decennio per gli anni 2010 dall'Academy of Country Music. Don't Tell on Me.

Don't Tell on Me, la prima new entry alla 10 in classifica. Ci spostiamo di pochissimo, raggiungiamo la 9, dove trova spazio anche la seconda e ultima new entry. Stiamo parlando di Olivia Rodrigo, cantautrice, attrice statunitense, classe 2003, amatissima, ormai diventata una star a livello globale. Ha anche un passato come ex stella di Disney Channel per High School Musical, la serie.

Red. Alla posizione numero 8 invece si riconferma Midnight Sun di Zara Larsson. Saliamo ancora alla numero 7 in classifica, c'è Olivia Dean. A settembre farà tappa in tantissime kermesse estive, tra l'altro come l'Ocean Way Festival a Santa Monica in California, poi concluderà il tour in Nuova Zelanda. Saliamo alla 6, c'è Ella Langley, Choosing Texas.

chiusa in Texas, alla 6 in classifica tra i più ascoltati in radio negli States. E saliamo alla 5, troviamo ancora una volta Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Stesso mood anche per quanto riguarda la 4. Tutto regolare per Bruno Mars e la sua Risky Roll. Saliamo ufficialmente sul terzo gradino del podio, siamo in zona calda, medaglia di bronzo per loro. Tame Impala e Jenny, Dracula.

0: Kevin Parker, attualmente impegnato in una gigante tournée mondiale, palco a 360 gradi, sono in questo momento nelle grandi arene statunitensi e canadesi per un tour veramente infinito.
1: Non possiamo fermarci qui però, dobbiamo salire, dobbiamo proseguire, andare su tra la numero 1 e la numero 2 di questa top 10, anche perché da un lato si difende molto bene, si schiera Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.
0: Ma attenzione, perché dall'altra parte si gioca la numero 1 Bruno Mars con I Just Might.
1: Che vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica americana.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, al primo posto nella classifica USA Airplay Chart, la top 10 dei dischi più ascoltati in radio in America.
1: Se è un grande successo,

0: Su RDS chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, tra poco andiamo a ripercorrere cosa è successo durante la diretta di oggi, se vi siete persi qualcosina.
0: Male.
1: Perché Claudio e Roberta hanno parlato di non un'estate come tante, ma un'estate che resta nei ricordi sicuramente di chiunque.
0: Scusa, ma una cosa bella positiva, immagino,
1: beh,
0: no?
1: Positiva, si spera di sì. Però.
0: Perché ti può rimanere in mente anche per altre ragioni, Non lo so, approfondiamo, state lì.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un

0: posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: E voi ricordate la vostra estate della maturità?
7: Io sì, non so se piangere o ridere, però è un mix di emozioni.

0: Lauro, Comuni Immortali su RDS. E cosa succede durante la giornata? Se vi siete persi qualcosa, sapete che a casa RDS la sera con noi tra le 22 e l'una potete ritrovare anche i momenti più salienti.
1: Lo recuperiamo, gli cosiddetti, beh, gli highlights. Mamma mia, come parlo
0: si
1: bene.
0: Vede che pratichi, cioè che pratichi.
1: Sono nerd.
0: Che guardi il calcio, no, gli highlights proprio da partita.
1: Sì,
0: no?
1: Non solo, c'è anche un altro mondo. Cioè? Ma siamo qui per altro, è il mondo dei videogiochi.
0: Ah,
1: ci sono
0: sì?
1: Anche gli highlights
0: dei videogiochi.
1: Sì.
0: Ma pensa a te.
1: Non conosci.
0: No, incredibile.
1: Maturità? Te la ricordi?
0: Maturità,
1: la
0: te avessi preso prima, sì, ne hanno parlato
1: quanti
0: oggi Roberta e Claudio, non era un commento da fare, sull'estate della maturità, sentite un po'.
2: Perché l'estate della maturità resta impressa nella nostra memoria in modo così indelebile rispetto a tante altre estati, a meno che non sia successo qualcosa di particolare, ma ci sono proprio dei fattori psicologici, attraverso i quali noi arriviamo a definire l'estate della maturità quella che ricordiamo di più. Tipo, c'è il reminiscence bump, cioè l'effetto reminiscenza. Cosa vuol dire? Che gli adulti ricordano meglio gli eventi accaduti tra i 15 e i 25 anni.
1: Ma quindi proprio l'età giusta quella.
2: Perché in questo periodo il cervello è molto plastico e registra tutte le esperienze con tantissima intensità emotiva. E quindi il primo fattore è sicuramente questo. E poi, ragazzi, è il primo vero rito di passaggio, se ci pensate, Cioè, prima dell'esame sei l'adolescente che è un po' protetto dalla campana di vetro della routine scolastica. Sai che ci devi andare, vai a scuola. Dopo gli esami diventi socialmente e anche legalmente, perché in realtà è così, responsabile di tutto quello che farai.
1: Un ometto, perché cominci
2: un
1: a
2: ometto.
1: Votare, insomma, entri di solito a 18-19 anni si matura, quindi entri proprio nella vita, puoi prendere la patente, puoi vedere i film vietati, puoi fare tante cose.
2: Sì, sì, e poi è l'ultimo momento della vita, pensateci bene se non è vera questa cosa, in cui i mesi estivi sembrano infiniti.
1: È vero, poi perché, volano, ragazzi.
2: Bravo, perché successivamente hai i ritmi universitari per chi va all'università,
1: certo.
2: I contratti di lavoro che comunque frammenteranno le vostre vacanze, perché non avrete più 3 mesi di vacanza, a meno che non abbiate insomma un'attività vostra e decidete voi quando fermarvi.
1: Ragazzi, sì, è vero, è vero. Io lo dicevo prima, io ho avuto

0: 5 mesi fino all'università e quindi me la sono presa comodissima. E quindi io, per esempio, ricordo, poi magari di anche tu quello che ricordi di quell'estate, io che non ho tantissima memoria, ricordo perfettamente con il mio amico Massimiliano, siamo partiti, per la prima volta ho preso l'aereo e siamo andati in Norvegia. Il mio primo viaggio all'estero è stato serio, è stato a Oslo e Bergen in Norvegia in aereo, ragazzi. A parte mi sono preso un colpo perché non mi aspettavo che il decollo fosse così terribile.
1: Certo.
0: Ma poi siamo stati lì 20 giorni, abbiamo girato, siamo poi tornati, se non sbaglio, in treno. Abbiamo fatto 8.000 cose ed è stata un'estate lunghissima, un viaggio pazzesco. Ho dato il mio primo bacio a una ragazza straniera, insomma,
1: tutte prime volte. Bravissimo, a proposito
0: bellissimo.
1: Delle prime volte, è proprio l'estate del picco delle prime volte,
0: certo.
1: Cioè i primi grandi viaggi da soli senza genitori, come quello che hai raccontato tu,
0: certo.
1: Le prime decisioni cruciali magari per la carriera, la libertà di movimento che magari prima non avevamo, le prime volte, anche primi baci, prime avventure, insomma tantissime cose, tutte concentrate in quei 3 mesi.
0: E tu?
1: Io mi ricordo che sono andata in vacanza in montagna con i miei amici e quindi è stata un'estate memorabile, proprio perché non c'era più la cosa del devo studiare o
0: certo.
1: Torno a settembre, insomma, quindi è stato molto molto spensierata e divertente.
2: Beh, dai, bella l'estate della maturità. Io sono andata in vacanza a Lloret de Mar.
3: E?
2: In Costa
3: Brava. Sei rimasta soddisfatta o no? È da ridire.
2: Della maturità o della vacanza? Della
3: tutte
2: vacanza,
3: due.
2: Sì, della maturità, vabbè.
3: Un po' meno. Però hai sentito cosa ha detto Roberto? I primi baci, le prime cose, 3 mesi d'estate. Tu invece, dico, eri già, cioè,
2: guarda,
3: navigata.
2: Io non ero navigata niente. Io ero una suoretta, ero, cioè.
3: E invece adesso, adesso
2: uguale.
3: La trasformazione
2: adesso
3: della
2: uguale. Però per dire che ero molto.
3: Per dire, l'hai detto ormai,
2: no,
3: dillo.
2: Ero molto addormentata. Da 18 anni, non è che andavo in giro a fare di spara a saltare i fossi come te in lungo e in largo.
3: Se questo cellulare potesse parlare. Sì.

0: tutte le novità selezionate per te da RDS.
1: Saif, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Giselle, ti mangi mi di pil. Madonna, Dance Eteria.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Businessman, dito nella piaga su RDS. Sappiamo che se non vi diciamo questa non passate il resto della serata in tranquillità, ma Francesco Totti e Ilary Blasi hanno divorziato
1: Finalmente da inizio mese,
0: dal 6 luglio
1: poi
0: non sono più marito e moglie.
1: La notizia sta girando tantissimo sul web, evidentemente saranno usciti anche un po' di dettagli, tipo sentenza del Tribunale Civile di Roma che chiude questa battaglia durata 4 anni tra Rolex, Contesi e le borse, le borsette, assegni di mantenimento, tentativi di accordo falliti, basta, un
0: finito.
1: Punto, finito, stop.
0: Sipario.
1: Siamo sereni, sipario, sipario.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli, ti ascoltiamo.
5: Buonasera, ultimo ora dal Golfo in apertura. Riyadh fa sapere intercettati e distrutti diversi droni lanciati dall'Iraq contro i nostri impianti petroliferi. Ci riserviamo il diritto di rispondere. In precedenza altri alleati dell'Iran, gli Houthi yemeniti, avevano annunciato il lancio di missili all'indirizzo di una petroliera saudita in navigazione nel Mar Rosso. Prezzo del petrolio oggi in calo, WTI a $79.26 al barile, Brent a quota 84.16 in borsa. Poco fa la chiusura di Wall Street, indice Dow Jones più 1.03%, Nasdaq in calo meno 0.22. Si va verso una nuova gara per la vendita dell'ex Ilva, esecutivo al lavoro da subito anche su un piano straordinario che faccia fronte all'impatto occupazionale della crisi, tavolo aperto per tutto il mese di agosto, i sindacati hanno già indetto uno sciopero di 8 ore. Sport con la nazionale di calcio in primo piano, nuovo corso affidato a Mancini e a Ranieri che assumerà la carica di direttore tecnico. Domani pomeriggio la conferenza stampa di presentazione, Giovanni Malagò ha annunciato che entro la fine della settimana farà il nome anche di una terza figura che faremo salire a bordo per fare il dirigente. Gli vorrei assegnare la supervisione delle nazionali giovanili, ha detto il presidente della FIGC. Si parla di Gianfranco Zola. Ai mondiali di scherma a Hong Kong, 2 medaglie d'oro per l'Italia, successi per le squadre del fioretto maschile e della spada femminile. Questa è RDS.
0: Cavoli, vedi, quando hai detto della terza figura pensavamo fossi
1: invece
0: tu, finalmente
1: no.
0: Invece no, Gianfranco Zola, vabbè, va bene lo stesso, capito?
1: Ma sì, beh, scusa,
0: per
1: dai, adesso a parte gli scherzi, vuoi mettere a paragone, no?
0: No, certo.
1: Ah, ecco, siamo su 2 pianeti totalmente distinti e separati. Nel dubbio, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è la nostra splendida Linda Gravela in regia.
0: Ah, io splendida no, non ho capito.
1: Sei Miss, cosa vuoi altro?
0: Vabbè,
1: che titolo
0: capito,
1: vuoi nobiliare? Più di quello, scusa, ma io non lo so.
0: Allora, queste case RDS dalle 22 all'1, se volete, anche sul 265, l'hai già detto?
1: Sì,
0: c'è la RDS,
1: sì,
0: Social
1: potete
0: TV.
1: Scaricare l'app, è tutto free, tutto gratis.
0: Se
1: mai contento,
0: guarda,
1: non
0: vai,
1: è mai contento.
4: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: ma fa bene stavo facendo freestyle sai che lui nasce da quello, quindi insomma il mood era lo stesso, no?
1: Rap futuristico
0: A B.
1: Rap futuristico
0: A B. Poi?
1: Poi è finito il budget.
0: Sì, sì, è finito il budget. Tra poco parliamo invece di vacanze, però in una veste un po' particolare, che sicuramente, guarda, ci metto già la firma, farà discutere questo
1: tema.
0: Sì,
1: vogliamo un po' la vostra opinione su una cosa un po'...
0: riservata.
1: Sì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare femmina in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.

0: aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento! RDS, Eurochart.
1: I grandi successi più venduti in Europa.
2: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti ma anche quelli più ascoltati in Europa. Una rientry, due new entry, partiamo dal basso, troviamo subito la prima, loro non hanno nemmeno bisogno di presentazioni. Sono gli Oasis, titolo originale di questo pezzo doveva essere Wishing Stone, poi insomma ispirato da una pietra magica, è cambiato tutto.

0: Ovviamente poteva dire You're my wishing stone.
1: Poteva
0: diciamo
1: essere.
0: Che Wonderwall suona meglio. Ci piace un po' di più. Canzone che è diventata anche la colonna sonora ufficiosa dell'Inghilterra in questi mondiali di calcio appena conclusi. Alla numero 9 torna in classifica anche Michael Jackson con Beat It, ancora l'effetto del biopic Michael. E alla 8 troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Drop Dead alla 8 in classifica tra i più venduti e ascoltati in Europa. Conquista invece un gradino la band dei Temper City, sale così dalla 8 alla 7 con Self Aware, brano che sta andando viralissimo ovunque sui social, in particolare anche su TikTok. Ci fermiamo alla 6, proprio ad un passo dalla metà della top 10, arrivano anche loro gli Another, duo olandese di DJ e producer Talk To You. Suona così.

siamo alla numero 5, arriviamo così a metà nella classifica dei singoli più venduti in Europa, dove sale di una posizione anche Lush Life di Zara Larsson, e alla numero 4 fa un super salto in avanti di 5 posti dalla 9 della settimana scorsa. Justin Bieber e Nicki Minaj, pare che lui abbia intenzione di fare un super tour l'anno prossimo, e in

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat alla 4, saliamo ufficialmente sul terzo gradino del podio, nessun saliscendi per il re del pop assoluto, ovviamente neanche a dirlo, Michael Jackson con la sua inconfondibile Billie Jean.
1: Allora, qua dobbiamo scoprire qual è il pezzo più venduto in Europa nel corso della settimana passata. Abbiamo due tormentoni di quest'estate 2026.
0: Da un lato c'è lui, Hugel, con Moving to the Sun.
1: E dall'altra parte c'è la regina dei mondiali di calcio, Shakira e Burna Boy, con la loro Dai Dai.
0: Secondo voi chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica europea.

0: Dalila, Shakira e Burna Boy con la loro Dai Dai si riconfermano in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: un po', però.
1: Ho capito, c'è la base, c'è il pezzo. Devo rovinare tutto, scusa, con
2: siamo
1: tutta la selezione che abbiamo di grandi successi.
2: Esattamente per questo motivo, per cercare di rovinare qualcosa.
1: Ci hanno scelto proprio per quello, ragazzi.
2: Allora, parliamo di una questione particolare
1: divisiva.
2: Questa sera su RDS, sicuramente divisiva, che ha a che fare con l'estate, con la scelta dei luoghi delle vacanze.
1: Allora, ci sono tanti posti che ammettono l'ingresso di chiunque, altri un po' più restrittivi.
2: Sì, ne hanno parlato questa mattina Roberta e Sergio, partiamo da qua.
3: Dobbiamo salutare Annuzza Pettinelli, che è andata in una struttura bellissima dove va ogni anno a Otranto. Pensa che è una cala bellissima, un'acqua stupenda, ma la sai qual è la caratteristica di questo posto?
4: Quale, Sergio?
3: Che è vietato l'ingresso ai bambini, ai minori. Quindi insomma,
4: sì.
3: Quindi resta tranquilla, serena, non sopporta più nessuno, non volete più nessuno, si chiude lì, tra adulti.
4: Perché può succedere che uno vuole andare in vacanza, pochi giorni a disposizione, magari anche un budget limitato, e ha voglia magari di stare tranquillamente in spiaggia senza dover essere disturbato, ma non perché il disturbo sia per forza una cosa riprovevole, ma perché giustamente i bambini hanno voglia di giocare, di
3: hanno un'energia che
4: è normale che sia così. Allora, premessa, ci sono anche tante famiglie che lasciano a casa i bambini e scelgono magari in coppia di andare a casa, insomma, dai nonni, dai parenti, e scelgono di andare in coppia qualche giorno in questo tipo di strutture. Consentono, facciamo un po' il punto, consentono l'accesso solo alle persone adulte, stanno nascendo insomma in tutta Italia. Cosa succede? Intanto in questi giorni c'è stata un po' di polemica perché una consigliera di Fratelli d'Italia, insomma, del Veneto ha parlato di queste strutture insomma in maniera discriminatoria, come se insomma non fossero, ecco,
3: cioè non è giusto, dici tu, avere delle strutture dove è vietato l'accesso ai bambini minori.
4: Secondo la consigliera questa era la sua idea. In Italia attualmente le strutture ricettive child free adults only sono almeno 52, quelle stimate, sono hotel, resort, agriturismi, bed and breakfast, e le caratteristiche sono appunto età minima, l'accesso è solitamente vietato ai minori di 16 o 18 anni e i servizi che offrono sono ovviamente quelli di relax totale, quindi atmosfere silenziose senza animazione, ristorazione insomma focalizzata su romanticismo e su riposo. Ce ne sono maggiormente in Italia, in Alto Adige, in Toscana, in Costiera Amalfitana e in Sardegna. E i prezzi viaggiano, variano tra le 100 e le 150 euro, insomma, partendo da una cifra base, fino alle 350-600 per i resort di lusso. In Italia il fenomeno insomma non è quantificabile rispetto a quanti turisti ne usufruiscono, perché non è tracciato in modo specifico. Però sono molto richieste, sempre di più, soprattutto perché c'è un abbassamento della demografia, nel senso che comunque le coppie fanno sempre meno bambini, e anche questo è un motivo per cui scelgono strutture.
3: Io guarda, comunque mi ricordo da quando facevo animazione nei villaggi turistici, parliamo degli anni 90, che comunque moltissimi genitori venivano nei villaggi perché c'era il mini club dove gli piazzavano i bambini tutto il giorno, loro si rilassavano e i bambini giustamente stavano tra bambini e facevano il casino che volevano, e quindi insomma erano comunque reparti, no?
4: Lontani. Ma infatti questo
3: c'è sempre stato questo diciamo, desiderio da parte, ma anche per il bene dei bambini, nel senso che anche i bambini si fanno due palle così con gli adulti, no?
4: È vero anche che però il baby club è una scelta che come dire dei genitori, quindi i bambini possono essere anche sulla spiaggia a giocare, e questo magari può dare disturbo, una persona magari sta leggendo un libro. Tra l'altro, diciamo prima, i genitori stessi di bambini sono coloro che proprio scelgono di lasciarli a casa perché vogliono magari dedicarsi proprio una pausa dalla famiglia e poter stare anche proprio con il proprio partner.
2: La vacanza dalla famiglia, cioè come concetto per alcuni potrebbe anche avere un senso, no?
1: Avete capito il tema, è molto divisivo, ma veniamo da voi, amici e amiche di RDS. Intanto, lascereste a casa i vostri figli pur di concedervi questa tanto amata vacanza di coppia?
2: Sì, ovviamente potendo avere dei nonni, babysitter, dei parenti a cui lasciare i bambini, non tipo Kevin McAllister.
1: No, io divento un problema.
2: Mamma perso l'aereo, quindi bambini lasciati a casa... Sì o no per concedersi una vacanza di coppia? Cosa ne pensate poi di queste strutture che offrono insomma soggiorni soltanto per adulti?
1: Dai, messaggi vocali WhatsApp 388-22-38822. Intanto c'è la nuova di Safe.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New music.
5: Novità.
7: New music.
6: Novità RDS. Safe. Parlar d'amore.

0: vacanze senza i figli, esistono un sacco di strutture adults only, quindi che non consentono l'accesso ai più piccoli.
1: Si paga un po' di più però, secondo me c'è una tariffa un po' più altina, penso.
0: Però se vuoi farti la vacanza senza, beh sì, non avendo figli lo farei anche, perché cioè lo prenderei in considerazione.
1: Voi che dite?
0: Che dite?
2: Con tutto l'amore e il rispetto per i bambini e per chi decide di averli, ma se io decido di non averli non capisco perché devo sentire il tuo che strilla tutto il tempo, che sia in aereo, che sia in treno, che sia in vacanza. Quindi ben venga che ci siano strutture, eccola, che accettano solo adulti.
0: Beh, è un punto di vista assolutamente condivisibile,
1: toccato pianissimo,
0: e anche
1: peraltro
0: sincero.
1: Certo,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Punto di vista,
1: raccogliamo
0: giusto
1: i vostri pensieri, le vostre testimonianze, le vostre storie, messaggi vocali WhatsApp 388-22-388-22.
3: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
4: Estate! Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
0: E voi lascereste a casa i vostri figli per fare una vacanza solo adulti?
1: Pro contro questi resort adults only. Che dite?
0: 3, 8, 8, 2, 2.

0: Closer su RDS. Parliamo di vacanze e bisogna scegliere se fare le vacanze in posti dove accolgono solo gli adulti oppure
1: tutta la family,
0: in posti dove ci sono anche tanti bambini. Non a tutti piace il fatto di dei bambini che sbocciazzano
1: della comitiva, va. Chi c'è?
2: Ma non esiste proprio. I figli li avete fatti e ve li dovete portare appresso in vacanza. Quando fanno grandi ritornerete giovani.
1: Hai capito? Così fanno grandi.
0: Quindi alla domanda lasceresti a casa i figli per andare in vacanza solo adulti, direi che il nostro amico rigorosamente no.
1: No, no, no.
3: Ciao ragazzi di RDS. Io sono assolutamente d'accordo. Ho due figli, li adoro, però ci sono dei momenti che vanno dedicati solo alla coppia, anche proprio per il bene dei figli, perché i genitori poi sono più uniti e più tranquilli anche con loro. Buonanotte a tutti, un bacio, Valentina da Lecco.
1: Effettivamente. Grazie.
0: E quale occasione migliore di 10 giorni lasciare i bambini ai nonni per ritrovarsi
1: lì. Beh, chi ha la fortuna,
0: certo,
1: spesso se ne approfitta anche un po'. Poi ci sono i babysitter, tutto quel reparto.
4: Ciao, sono Natalia da Livorno e sì, assolutamente d'accordo nell'aprire queste strutture solo per adulti. Almeno noi genitori non dobbiamo sempre subire questi sguardi minatori e queste battutine. I figli ci sono, i figli rompono le scatole e i figli ci sono, quindi andate.
1: Via.
0: Giustamente, questo è il punto di vista di una mamma che deve subire i single, la gente senza figli che però
1: non deve essere facile, perché causa un po' di stress, secondo me. Abbiamo ancora qualcuno per chiudere?
5: Ciao ragazzi, ma io insieme ai bambini ci potrei lasciare anche mia moglie a casa, vado in vacanza da solo?
0: Questo repertorio, se lei è d'accordo.
1: Non credo, non penso proprio.
0: Magari anche
1: però
0: lei non ha voglia di andare in vacanza col marito. Non è che è sempre il marito che vuole lasciare la moglie a casa.
1: Però devi star calma, perché ti vedo già anche bella peperina pure stasera. Fatto sta che, visto che abbiamo citato i villaggi, i resort, mi piacerebbe mettere un puntino sulla I, perché io, come tanti altri, anche voi che state ascoltando probabilmente, in età molto giovane abbiamo iniziato a fare animazione nei resort, no? Si iniziava da piccoli, giovanissimi, 18 anni, 19 anni, alcuni anche 17, pagati non tantissimo. Ad oggi forse si sta alzando un pochino questo stipendio, 700/1000 euro al mese. Proprio arrivi, prima esperienza, ti trovi lì, dici vabbè, la voglio fare. Animatore con esperienza 1000-1500, capo animazione dai 1500 ai 2500 a salire.
0: E poi consideriamo che sei impegnato praticamente
1: tutto il giorno,
0: cioè,
1: tutti i giorni,
0: 20 ore al giorno,
1: anche di più a volte, 6 su 7, ma anche 7 su 7.
0: Dipende poi, poi tu ti prendi i tuoi impegni personali fuori orario e fai finta di essere impegnato, è un altro discorso.
1: Scusa, ma tu che ne sai, eri lì con me?
0: Quando tu ti accompagnavi con le mamme del villaggio, con le donne single, non è la stessa cosa.
1: Ma come ti permetti, scusami?
0: Tu l'hai raccontato,
1: Non l'ho mai detto questa cosa.
0: Guarda che lo dico nei libri di scuola, non è che lo sto dicendo io.
1: Ma se me le presentate tu, dai,
6: RDS insieme a te. RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Buonasera ragazzi, sono Marcello da Roma. È scattata la mezzanotte,
1: sì?
0: Ed è il 29 luglio, sì. Ufficialmente il mio compleanno. Vi faccio gli auguri da solo. Ciao belli!
2: Ciao, ma te li facciamo anche noi,
1: ma
2: allora
1: gli auguri da solo, mi ha fatto una tenerezza.
2: Bello, no. Però sai che io sono. Mi piace chi si fa gli auguri da solo, perché tante volte il compleanno è sì, non voglio festeggiare, no? Con
1: invece
2: gli
1: no.
2: anni. Invece è bello, cioè, avere voglia di festeggiarsi.
1: Sì, bello
2: bravo.
1: Tutto, però. Ciccio, paga da bere adesso, ecco. Perché sennò qua si fa presto a dire auguri, auguri.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
2: E noi torniamo in redazione RDS. Buonanotte a Lau Petrilli.
6: Grazie, un saluto a tutti.
2: L'appuntamento è con l'attualità in 60 secondi.
6: Nel Golfo missili e droni degli alleati dell'Iran contro target sauditi. Nel mirino le raffinerie arabe e una petroliera in navigazione nel Mar Rosso. Ci riserviamo il diritto di rispondere a questi attacchi, dicono da Riyadh. Oggi Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per vedere Donald Trump. Dopo l'incontro le parole del premier israeliano: siamo perfettamente allineati, non vogliamo che l'Iran si doti di armi nucleari. Di queste ore anche un faccia a faccia fra il presidente degli Stati Uniti e Volodymyr Zelensky. Sempre a Washington, il leader ucraino ha riferito: abbiamo discusso della necessità di rivitalizzare il processo diplomatico per fermare la guerra e delle licenze per la produzione di intercettori Patriot. A Bologna incontro in questura fra il capo della polizia Vittorio Pisani e i familiari di Abderrahim Fakir. Al termine del colloquio la sorella e la nipote dell'uomo hanno affermato di nutrire fiducia nella giustizia italiana e anche nella stessa polizia. Sport, calcio, dopo il pasticcio Pirlo torna Mancini sulla panchina azzurra. Con lui Ranieri, direttore tecnico, annuncia il presidente della FIGC Malagò, che poi fa sapere il ministro dello sport Abodi invitato al prossimo Consiglio federale, riunione fissata al 17 settembre. Tennis a Washington, Sara Errani avanza nel doppio femminile che gioca con la Martinez, travolte 6-1, 6-0, la Bulter e la Yatchenko. Questa è RDS.
1: Lo possiamo dire ufficialmente, buon mercoledì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Siamo noi, c'è Linda Gravela in regia con noi fino a l'una. Ufficialmente mercoledì, come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Certo, siamo a metà settimana, ormai si può dire, abbiamo scavallato.
2: Sì, beh, scavallato 4 minuti il mercoledì, deve ancora farsi.
1: Cioè,
2: deve ancora essere il mercoledì
1: che
2: oggi.
1: Vede sempre il bicchiere mezzo pieno. E poi, certo, eccola qua.
2: Pessimismo qua. E fastidio.
1: La tanica vuota,
2: eccoci,
1: eccola
2: qua.
1: Lì.
2: Che brutto. Tanica vuota.
1: Dire la tanica bucata vuota.
2: Pessimismo e fastidio.
1: Ah, beh, lì invece,
2: quello
1: guarda.
2: È carino.
1: Carnevale di Rio, carino. Guarda.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Fulminacci, maledetto me, su RDS. Attenzione, che caro succede? Jason Gagliani, perché
1: fatto
0: dal Giappone che hai fatto? No, magari niente ancora, però ti portiamo, ti attenzioniamo questa cosa. Con i Pokémon.
1: Mio mondo da
0: tu
1: nerd.
0: Tu che sei, esatto, appassionato di carte dei Pokémon.
1: Non soltanto io, so che nel mondo,
0: te,
1: in Italia,
0: certo,
1: ce ne sono
0: sì,
1: tantissimi di appassionati.
0: Anche il nostro Francesco Cadente, tra l'altro,
1: certo,
0: con cui fate acquisti pazzi quotidianamente. Allora, no, per quanto riguarda il mondo delle collezioni delle carte dei Pokémon, arriva dal Giappone la novità per combattere i cosiddetti scalpers.
1: Gli scalper, certo, li chiamavano i bagarini, però
0: irreprensibili,
1: adesso sono gli scalper,
0: che
1: i reseller.
0: Sono quelli che comprano le carte e poi le rivendono a prezzi ovviamente molto più alti rispetto a quelli che propone il brand e che propongono i negozi
1: decisamente maggiorati.
0: Insomma, il mercato è preso d'assalto dagli speculatori sotto questo punto di vista, quindi in Giappone cosa si sono inventati? La scannerizzazione dei volti delle persone che entrano nei negozi per comprare le carte.
1: Cioè, scusa, io adesso vado in Giappone, mettiamo
0: sì,
1: il caso, entro in un negozio, voglio comprare un pacchettino di carte, loro devono scannerizzarmi e non posso più entrare, non posso più comprare.
0: No, tu puoi.
1: Ah,
0: allora,
1: so,
0: al momento dell'acquisto viene acquisita un'immagine del volto del cliente, okay?
1: Ok?
0: Il software confronta il volto con quelli già registrati e se la persona risulta aver già acquistato quel determinato prodotto in un periodo di tempo stabilito,
1: un range
0: limitato,
1: piccolino,
0: il servizio può bloccare questa nuova vendita. Così il limite viene applicato alla persona, non per dire alla carta fedeltà o quella
1: sì,
0: del
1: sì,
0: negozio.
1: Viene ridotto al minimo.
0: Così tu non puoi comprare un numero eccessivo di carte.
1: Mi fa storcere un po' il naso dal punto di vista della privacy, perché la immagino già, no? Dovesse
0: certo
1: arrivare in Italia, non per forza con le carte, poi Pokémon o quant'altro, pensa, vai a fare la spesa al supermercato, no, Ciccio, hai già comprato gli yogurt ieri, sono lì nel frigo che ti guardano, ancora non hai mangiato nulla,
0: ti stai facendo scadere, non ne puoi comprare,
1: c'hai capito?
0: Vabbè, in questo caso si parla di un mercato iper redditizio, pensa, non
1: so
0: è che
1: soldi,
0: te lo dico a te che lo sai già, però me lo racconto a me stessa, lo racconto a voi se non lo sapete.
1: Ci mancherebbe.
0: Amici, a febbraio una carta dei Pokémon che era di proprietà dello youtuber Logan Paul è stata venduta per 16 milioni di dollari.
1: Fate voi, poi lei di solito
0: scusa, che tu sai che carta era?
1: Van Gogh, mi pare. Carta Van Gogh, poi ce ne sono tante altre. Un Pikachu Van Gogh. Ah no, anche un'altra. C'è sempre un Pikachu. Pikachu.
0: Cioè, carta Van Gogh, ma non è le carte dei Pokémon. Com'è?
1: No,
0: carta
1: perché hanno fatto questa combo del mondo dell'arte.
0: Ecco,
1: ok, così un mix tra le due cose e le hanno unite sotto forma di carta.
0: Ragazzi, ma
1: dei pezzi rarissimi.
0: Perché, scusami, cioè, una roba che io non riesco a capire, no? Lo so che è un limite mio, ma 16 milioni di dollari. Stiamo parlando di un disegno su un cartoncino. Come fa? Cosa vuol dire che vale 16 milioni di dollari?
1: A vedere come litighiamo, eh?
0: No,
1: vai.
0: Perché non capisco sta cosa qua, cioè,
1: proprio per questo.
0: Non è che l'ha fatta appunto, non è che un dipinto, una scultura, cioè è un disegno stampato su un cartoncino, come fa ad arrivare a 16 milioni di dollari?
1: Tu vuoi che insomma rimaniamo amici?
0: Ma è una domanda,
1: cioè,
0: è una domanda seria, non dico che non debba esserci collezionismo, ci mancherebbe, ma è un disegno, cioè nel senso non è che l'ha avuta a Sketchum in mano e è andato per Pokémon con quella carta lì.
1: Sì, ma è un Pikachu Illustrator, ce n'è uno al
0: dire?
1: Mondo, è una
0: raffigurazione,
1: è l'illustrazione di questo Pokémon.
0: Quindi non è un santino, cioè è comunque un Pikachu.
1: Guarda, e quando tu ti compri i trucchi, quelli limited edition,
0: ma
1: è un po' la stessa cosa.
0: Ma lì vai a pagare il brand della casa che li produce.
1: Anche qui paghi il brand, è Pikachu Company, scusa.
0: Vabbè, se è Pikachu Illustrator,
1: no, Pikachu Company,
0: ma non sa neanche cosa compra,

0: Infatti Alfa, buon vento su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. C'è da segnare una data in particolare sul calendario. Prossimo mercoledì 12 agosto 2026, ovviamente, tornerà l'eclissi solare totale in Europa dopo quella del 1999.
1: Però
0: sapevi tu? È un evento incredibile.
1: Avercene,
0: avercene, è molto bello.
1: Beh, certo,
0: è anche romantico da vedere, no? Ti metti lì e dici: ah, che bello.

0: No, l'eclisse niente, proprio
1: romantico non lo so, però se romantico, però mi ricordo quando eravamo piccolini c'era avevamo questi vetrini affumicato, non so come si chiamava, il vetro affumicato si chiamava proprio, per guardare l'eclissi. Non è che la guardavi con gli occhi, fissavi il sole, mettevi il vetrino affumicato davanti agli occhi e guardavi l'eclissi.
0: Non ho capito cosa c'è di affumicato lì.
1: Guarda che adesso,
0: guardavi solo il vetrino,
1: scusate,
0: ma non lo puntavi, secondo
1: ditemi
0: me.
1: Ditemi se conoscete anche voi vetrini affumicati per guardare il sole. Guarda
0: adesso
1: che
0: mi stai guardando
1: che...
0: come? Sono così naturo o sono un po' affumicato?
1: Con te sei sempre affumicato, ma lasciamo perdere.
0: Aspettavo al barco, guarda. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: 36 anni e certo che mi ricordo i vetrini affumicati, ma
1: veramente,
0: sai
1: sì.
0: anche cosa mi ricordo, Eli? La gente che per
1: Ah, quante
0: guardare le
1: voi?
0: eclissi si metteva con le lastre del radiologo davanti e
1: Lastre del
0: andava, si
1: radiologo.
0: metteva col naso in su, ma ti ricordi?
2: Certo, me lo
1: Come ti ricordate,
2: ricordo,
1: amiche,
2: me lo
1: adesso? Non lo
2: ricordo, in
1: so.
2: tanti anche usavano la maschera da saldatore, ce lo
1: Sì,
2: state anche
1: vabbè.
2: confermando al 388-238-822. E c'è da dire un'altra cosa, però,
1: Ma secondo
2: che
1: me è sufficiente,
2: se
1: dalla
2: adesso,
1: parte il
2: no,
1: radiologo, poi c'è il
2: se no,
1: saldatore, mancano i
2: se
1: Power Ranger,
2: adesso
1: non lo so.
2: cerchi come guardare un'eclissi in sicurezza, diciamo che il vetrino affumicato non è
1: Ah,
2: raccomandabile, ecco,
1: lo
2: perché
1: vedi?
2: non protegge pienamente dai filtri, dai raggi. Quindi dicono occhialini certificati, filtri solari per telescopio o binocoli, oppure metodi di proiezione indiretta. Anche i normali occhiali da sole non offrono nessuna riparazione reale nel guardare direttamente il sole, quindi state attenti,
1: Meno male che lo
2: ecco.
1: dice la scienza. Guarda,
2: Ah,
1: l'avessi detto io, ma lo
2: certo.
1: dicono loro.
3: L'energia per il sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Buon mercoledì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebin Meteo.
12: Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi e qualche fenomeno sparso sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco. Calde d'afa di nuovo in intensificazione con temperature minime e massime in ripresa, specie lungo il versante tirrenico e sulle pianure del nord. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebin Meteo.
13: Grazie per questi aggiornamenti. Ah, che bello quando senti il caldo, l'afa, le temperature che salgono, eh?
14: Sì, sì, guarda, un fresco, fresco.
13: Per fortuna ci rinfresca la nostra sequenza mixata.

0: provaci tu, vai, vai, vai. Sentito una folata di vento, mi si... guarda, tutto bene. Il ciuffo mi si è spostato così, a lato.
1: Ho fischiato bene, questa degli Scorpions, Wind of Change, su RDS, a chiudere la sequenza mixata.
0: Allora, direi che l'orario, insomma, ce lo concedono, no? Dall'alto si può fare questa cosa, anche perché superata la mezzanotte di gran lunga, si può parlare anche un po' di brocolage, no?
1: Ah, di brocolage.
0: Eh sì, sai, no? Vai in discoteca.
1: Sì, ma ormai ancora... in discoteca non so se si va ancora a mezzanotte 40. Si va
0: forse...
1: ancora... pare non frequento più le discoteche, però...
0: Ti devi svegliare adesso, ceni, con calma, poi dopo per le due pensi a cosa metterti di outfit.
1: Quindi
0: un po'
1: vuoi broccolare un po' in discoteca, ma balli o non balli in discoteca tu?
0: Dipende con chi vado, dipende se è la prima volta che frequento quel locale, in base alle figuracce che poi dovrò fare.
1: Beh, certo.
0: Calcolo anche quello.
1: Capiamo.
0: Approfondiamo tra poco.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.

0: spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spaccioocchialivision.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: cosa di essere.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 10 minuti all'una, potrebbe essere questo il momento per andare in discoteca?
1: Beh, direi sì, proprio di sì. Sei in lista? Sei in lista?
0: No,
1: è prevendita? Drink, vendita. Free drink? Io chiedevo sempre quelli.
0: Ma va?
1: Andare.
0: Ma va lo scruccone,
1: non è che per caso avanza qualcosa per me? Per un amico così, eh?
0: Allora, questa mattina quelli di Tutti Pazzi hanno cercato di scoprire un po' quali sono le tattiche per ballare, per cuccare un po' della community di RDS.
1: Broccolage, termine tecnico, sei.
2: E in discoteca esistono tattiche o esistono modelli di comportamento? Insomma, chi va, chi mira la colonna, chi mira
3: io
2: il divanetto?
3: Dico che qua,
2: chi
3: fa
4: gli agguati?
3: Cioè, sì. Qua si litiga addirittura. No, ve la via faceva così, no, io facevo, io stavo lì e guardavo prima e poi andavo come un
4: ma sono tutte tattiche.
2: Nella zona di Roma se ne parlava a lungo tra gli anni 90 e gli anni 2000.
4: Il problema di Marco Bellavia è che in discoteca con tutto quel macello aveva difficoltà a far sentire la sua voce, che è, diciamo,
3: che
4: la sua,
3: è
4: la sua
3: caratteristica, sì. Però, certo, sì, però è vero, ci sono tanti galli cedroni, cioè gente che millanta cose e poi al dunque non arriva mai. Magari anche voi è successa la stessa cosa.
2: È probabile. Sentiamo.
5: Buongiorno Rossella Ciccio e Basso. Io negli anni 90, quando andavo in discoteca, volavo a via di Angelo Azzurro. Un abbraccio a tutti gli
4: RDS.
3: Io me lo ricordo.
2: Non è ancora smaltito, lui non l'ha ancora smaltito.
3: Perché era tutto celeste e mi dava l'idea di
4: incredibile.
6: Sì, la mia tecnica è quella del legno. Praticamente sono un bastone. La mia testa si rifiuta di muoversi.
3: Vabbè, cioè, se è un bastone, stai lì in discoteca.
4: Bella statuina, sì.
2: Perché tutto parte da un'analisi, da uno studio scientifico, per cui è proprio la genetica che ti porta.
3: Ma infatti.
2: Non a muoverti.
3: Non sei asociale, cara, non ti preoccupare. Sentiamo invece Giuseppina.
2: Giuseppina, buongiorno.
7: Ciao a tutti, buongiorno.
2: Di dove sei, Giuseppina?
7: Ciao, io sono di Masoni, in provincia di Genova.
3: Genova?
2: Senti,
3: dici il nome, dov'è che andavi lì a ballare?
2: In autogrill,
7: allora,
2: Amazona.
7: Ascolta, allora, se conosci Masoni sai benissimo che noi siamo al confine tra Masoni, tra Piemonte e la Liguria.
2: No, voi siete confine tra lavori in corso e lavori in corso, in coda.
3: Si andava lì.
7: Sei interminabile.
2: Perdonami.
7: Faceva il paradiso di Castelletto piuttosto che il Palladium.
3: Vedi, il Palladium.
2: Com'eri?

0: Tigrotta di Masone, com'eri? Com'eri?
1: Più che Tigrotta forse era più un gattino, Tigrotta forse un po' adesso, un po' per
0: raccontaci.
2: Allora, Bigiona, perché così
3: non Gattamorta,
2: la Bigiona del paradiso.
1: Allora, questo, che io in qualsiasi parte andavo comunque un po' di incontri li avevo,
0: vedi?
1: Gioda, occhi, certo. Azzurri, abbronzata, d'estate, tutte queste cose carine. Ecco, ogni volta però che io entravo in discoteca, qualche sguardo, sì, da lontano, i talloni piemontesi appoggiati qua, ma niente, mai una volta che mi avessero chiesto il numero, come si chiamava.
3: Ma per timore, secondo te?
1: Come?
3: E tu avevi per timore, secondo te?
1: Ma no, non lo so, perché avevi
3: l'intimorivi.
1: No, secondo me perché era con le mie amiche che sicuramente erano più belle di me.
2: No,
0: ma tu avevi la maglietta, comunque sono disponibili, cioè per una dire, cosa sì. carina, insomma, mi piace conoscere.
3: Ma
0: non
3: e soprattutto
0: l'avevi.
3: Perché non potevi.
1: Non potevi
3: anche fare tu un primo passo ogni tanto, no?
1: No.
2: Comunque sì. Giuseppina, sai che adesso devi fare il primo passo, sennò rimani nell'angolo.
4: Vero, capito. Anche voi dovete darvi una mossa, secondo me, così.
5: La mossa da donna che mi ricordo ai tempi quando ero giovane è guardare. Quando ti piaceva uno, tu lo guardi.
4: In vetrina.
5: Guardare, fissare lo sguardo, in quel momento hai già vinto, cioè hai già acchiappato.
4: Hai già vinto cosa? Hai guarda che noi ci stufiamo subito se non fai il passo e dici, ciccio.
5: Sì, ciccio, no, tu per guardi dire, e lui per arriva dire. Perché ha capito che
4: quindi
5: vuoi.
4: Tu hai cuccato così?
5: Beh, io mi ricordo una volta.
4: Vabbè, situazione tipo della Sacchi in discoteca.
5: 18 anni vedo questo ragazzo che era il sosia di Nicky Hayden, il pilota della moto che purtroppo non c'è più. Bellissimo, proprio io passo, ma proprio che giro la testa per guardarlo e quello stranamente gira la testa per guardare me. Quindi insomma alla fine gioco di sguardi, ci incrociamo, ci avviciniamo, balliamo insieme e poi insomma, un bacetto, sai quelle robe lì da discoteca, solo bacio.
4: C'è stato allora?
5: Sì, solo bacio.
4: Un limonello
5: solo
4: così.
5: Perché poi il giorno dopo questo mi scrive buongiorno principessa, no, tesoro, buongiorno, cucciolina. No, a me cucciolina non me lo dici il giorno dopo.
4: Capito?
5: Quindi insomma un po' come dire.
4: Cucciolina, le basi, dovevi scrivere. Uè, buongiorno, Miss Elisabetta Sacchi, quando è che ci vediamo?
5: Ancora non lo sapeva.

0: fatto suo, mi devo ricredere.
1: Lo sapevi? Come mi devo ricredere? Chi è che ha detto mi devo ricredere? Non ho capito da che parte è arrivata.
2: Io ho detto niente. Non
1: scusate.
3: La cosa di Nicky Hayden m'ha stuzzicato.
2: Vero? Ti è partito un pensiero un po' così?
3: No, perché vedevo le recenti feste di Natale, la sacchi che mi fissava tutta la sera. Dicevo, ma questa che vuole?
2: Hai avuto paura,
3: No, perché a Roma sai quando fissi qualcuno finisci. Dico, ma che vuole questo?
1: Sì, ma non andrei mai a fissare un uomo sposato. Cioè, almeno un minimo.
2: Le basi.
1: Non un collega di RDS.
3: Allora voleva picchiarmi, era per quello.
2: C'è pericolo. Alessandro Corsi, buonasera.
3: Ciao, buonasera. Ciao. Allora, non so se avete letto questa notizia legata all'Italia come meta più richiesta dell'estate 2026. Milioni di turisti attesi da tutto il mondo, quindi complici anche le nostre bellissime città d'arte, il mare, i borghi, eccetera, eccetera. Ma la domanda che mi sono posto è la seguente.
2: Qual è?
3: Quando si sceglie una vacanza, chi è che decide?
2: Cioè, in coppia dici?
3: No, no, in generale, quando devi scegliere una meta, scegli tu perché ti piace o perché, non lo so, l'hai letta da qualche parte o perché l'hai vista che c'è andato il tipo su Instagram? Perché ormai molte località, magari fino a poco tempo fa sconosciute o che conoscevano in pochi, oggi sono invase da migliaia di persone solo perché magari qualcuno c'è stato, ci ha fatto un reel, è diventato virale,
2: c'è qualche influenzato, influenza.
1: Vero, vero.
3: E quindi volevamo chiedervi questo, come avete scelto, come scegliete solitamente le vostre vacanze e se la scelta piano piano nel corso degli anni sta diventando sempre più soggetta a chi sponsorizza quel posto piuttosto che quell'altro. Quindi 38822 38822, e tra poco cominciamo.
2: Io ambito culinario, mi lascio influenzare alla grande.
3: E te basta che fai cambi merce e vai gratis.
2: Quello, tu le basi. Oh, se avanza un più uno ti chiamo, Ale.
3: A casa va della bugia, la sorella, quella.
2: Più due, non so se arrivo. Non lo so. Grazie Linda Gravella in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
1: Grazie Jason Gagliani, a domani, baci.
2: Ciao.
3: Torniamo in redazione prima di cominciare con la notte dei guerrieri. Come sempre a quest'ora ritroviamo RDS Green e poi anche i 100 secondi del direttore Mentana.
4: Legambiente lancia l'allarme dell'estate, quello sugli incendi boschivi nel nostro paese. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
5: Secondo il report dell'associazione, dall'inizio dell'anno fino al 15 giugno, in Italia c'è stato un aumento di oltre il 36% degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2025. Cambia anche la geografia delle regioni colpite, che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio nei mesi antecedenti la stagione antincendio boschivo, come Piemonte, Liguria e Toscana, con 623 ettari bruciati solo a maggio in provincia di Lucca. Il Mezzogiorno si conferma da inizio anno l'area del paese più colpita dalle fiamme, con Sicilia e Calabria in testa.
4: Ora 100 secondi su un fatto del giorno con Enrico Mentana.
6: E quindi siamo passati da Maldini e Pirlo a Ranieri e Mancini, ma almeno la crisi di governo tecnico del calcio nazionale si è conclusa. Abbiamo vissuto giornate veramente molto molto caotiche e la questione Pirlo, Maldini, Leonardo resterà come uno spettro su tutta la fase iniziale della gestione Malagò della Federazione Calcio Italiana. Ma ora c'è un assetto che sembra effettivamente solido, sia perché Mancini è un allenatore che ha anche vinto tanto a livello di club e anche a livello di nazionale, non dimentichiamo l'europeo, non dimentichiamolo mai, sia perché accanto a lui, sopra di lui, a guidarlo, c'è anche quel Claudio Ranieri che ha allenato tante squadre, che si è fatto sempre ben volere e che resterà nella storia del calcio per il clamoroso scudetto inglese dell'Ester. È un assetto soddisfacente? La verità è una sola, che l'Italia viene da 5 edizioni dei mondiali, 2 come si sa in cui è uscita nella fase a gironi e 3 in cui non ci siamo neanche qualificati per la fase finale. Quindi l'obiettivo è uno solo, tra 4 anni partecipare ai mondiali, con qualche velleità, con una squadra che giochi bene e se possibile vinca.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Beh, direttore, questa è la speranza che abbiamo un po' tutti, che ci facciamo un po' tutti per i prossimi 4 anni. Ci si giocheranno gli europei nel 2028, i mondiali nel 2030 e il CT sarà, appunto, come avete sentito e come insomma si è sviluppato tutto nel corso della giornata che abbiamo appena trascorso. Roberto Mancini, ne parleremo poi nel corso di questa puntata insieme. Guerrieri, guerriere, bentornati, buonanotte, penultima puntata della stagione e tra poco partiamo come sempre con il nostro sondaggione Pronti Via. Che entusiasmo, vedo. C'è tanta gente.

0: Corrado, ciao Filippo.
1: Niente, non ne hai preso uno, Paola, sono Alessandro Corsi, in onda fino alle 5 del mattino e anche in questa penultima puntata della stagione. Vi ricordo che domani sarà l'ultima, poi ci ritroviamo con la notte dei guerrieri a partire dal 7 settembre, mentre nelle prossime settimane mi troverete tra le 21 e l'una, quindi anticipiamo la notte, la facciamo un po' prima con Filippo Ferraro. Da lunedì per tutta la prossima settimana saremo in onda insieme proprio in quella fascia oraria, quindi vi aspettiamo. Invece siamo partiti da questo sondaggione Pronti Via che riguarda e parla un po' delle vacanze estive, perché l'Italia si conferma una delle mete più richieste dell'estate 2026, questo secondo appunto un ultimo sondaggio, città d'arte, mare, borghi che continuano ad attirare i visitatori da tutto il mondo. Però sempre più analisti del settore sottolineano un fenomeno evidente, ovvero molti

0: meta dell'estate ufficiale, e come è successo anche in questa estate 2026. Quindi vorremmo sapere un po' il vostro punto di vista, secondo voi come funziona quando si sceglie una vacanza, cioè oggi le scegliamo ancora seguendo quello che ci piace davvero, oppure siamo diventati tutti un po' influenzati da quello che ci consigliano sui social network? 388 22 388 22, i vostri messaggi vocali, e li sentiamo tra poco.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
2: Noemi!
3: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
2: Diamole un set, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche la prossima.
1: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design, e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
0: Tra poco i vostri messaggi vocali sulle vacanze nell'estate 2026. Prima ritroviamo gli Imagine Dragons.

0: domenica.
1: Buona domenica safe qui su RDS nella notte dei guerrieri. 1:24. Allora, una volta si sceglieva una meta per andare in vacanza perché te lo diceva l'amico. Diceva: guarda che lì si mangia benissimo, sono stato insieme a mia moglie, insieme ai miei amici, non so. Oppure perché magari c'erano stati i genitori, gli zii, qualcuno di fiducia. Oggi invece basta che un influencer pubblichi un video da 10 secondi con una spiaggia dall'acqua trasparente, oppure sai, un ristorante con queste panorama meraviglioso, e poi nel giro di poche settimane quel posto diventa meta turistica per la gioia di quelli che lavorano in quel posto e che proprio grazie al turismo si arricchiscono e guadagnano, perché non è che sia sbagliato. Però pensateci, quante volte avete scoperto una località semplicemente perché magari vi è comparsa sul telefono nell'immediato? E il bello è che spesso arrivi lì sul posto, perché poi magari lo scegli, e trovi una fila infinita proprio perché ci stanno andando tutti nello stesso momento. Per esempio, ci sono dei borghi che fino a poco tempo fa erano quasi sconosciuti. Oggi veramente si fa fatica a gestire il numero di visitatori, perché quando si tratta di piccoli borghi, anche gestire il numero delle persone che vanno lì a fare i turisti non è facile. Quindi mi chiedo, stiamo scegliendo la vacanza che ci piace veramente, oppure quella che farà dire agli altri, quando pubblicheremo anche noi il video in quel posto, che posto è incredibile? Perché l'intento poi è quello, no? Trovare anche delle località, delle location che siano instagrammabili, che è un termine che viene molto utilizzato in questo periodo storico. E attenzione però, perché vale anche al contrario, cioè quante volte ci siamo fatti convincere ad evitare un posto solo perché qualcuno magari lo ha criticato sui social per la sua esperienza, che non è detto che possa rappresentare la verità assoluta, magari manco c'è mai stato. Insomma, sembra quasi oggi le vacanze inizino molto prima della partenza, già da quando decidiamo di organizzarle, ma non andando in un posto che appunto ci ha suggerito qualcuno perché effettivamente c'è stato più volte o perché conosce, ma solo perché l'abbiamo visto sul nostro smartphone. E da qui partiamo per chiedere a voi: quindi, secondo voi, oggi scegliamo ancora le vacanze seguendo quello che ci piace davvero, oppure siamo diventati un pochino troppo forse influenzati da Instagram, TikTok e dalle varie piattaforme social? Vi è mai capitato di andare in un posto che avete visto online e magari siete pure rimasti delusi? Oppure magari avete scoperto un luogo meraviglioso proprio grazie a un video, perché poi non è detto che la pubblicità che magari qualcuno fa di quel posto sia necessariamente non vera, cioè magari è reale. Quindi da che parte state? Al 388-22-388-22 vogliamo i vostri messaggi vocali. Già ne sono arrivati diversi, tra qualche istante cominciamo ad ascoltarne qualcuno. Giusto il tempo di ritrovare John Legend e la sua All of Me.

0: Bella questa di John Legend, All of Me, riascoltata nella notte dei guerrieri. L'una e mezzo del mattino, della notte, dipende un po' dai punti di vista. Stiamo parlando di vacanze, estate 2026, l'Italia è tra le mete turistiche che sono andate di più e che vanno di più. Tantissimi arrivano da tutto il mondo a visitare i nostri posti meravigliosi, tra borghi, città d'arte, mare e così via, attirano tanti visitatori, ma sempre più analisti del settore sottolineano un fenomeno evidente. Molti luoghi esplodono letteralmente dopo essere diventati virali sui social, e quindi abbiamo chiesto a voi: è davvero così? La vostra esperienza qual è? Sentiamo.
1: Buonasera.
0: Buonasera, caro
1: Fabio da Pontedera.
0: Ciao.
1: È una bella domanda. Sai che io penso che sia un 50-50, perché è vero che siamo molto influenzati dai social con questi telefonini. Poi vabbè, c'è anche la voglia di scoprire naturalmente come è sempre stato. Però sì,
0: anche quello è un aspetto,
1: si è arrivato al 50-50.
0: Cioè magari la curiosità, ciao, grazie, ho la curiosità di andare a vedere un posto che non conosco, del quale non ho nessuna recensione, e vado alla scoperta di quel posto. Cioè è una cosa che ormai non si fa più, perché uno dice voglio andare sul sicuro. È anche comprensibile, ci mancherebbe. Cioè io ho una settimana, due settimane di ferie l'anno, tre, mi voglio giocare quelle settimane, quei giorni in maniera infallibile. Cioè voglio andare in un posto che so che mi troverò bene, perché c'è stato quello, perché c'è stato quell'altro, perché l'ho visto su Instagram, perché me l'ha consigliato qualcuno. Perché se vado in un posto e poi mi trovo male, mi rovino le ferie e poi se ne parla l'anno prossimo. Cioè io comprendo la cosa, però non so quanto forse ci possano stare entrambe nello stesso principio. Cioè il fatto di scoprire una cosa da zero piuttosto che andare e sapere già come ti troverai. Poi magari le tue aspettative vengono disattese, quindi non è anche detto che la tua esperienza possa essere identica a quella della persona che te l'ha proposto. Allora, tra poco continuiamo a sentire i vostri punti di vista, le vostre storie al 388-22-388-22. Prima però c'è il nuovo di Madonna.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: questo è Bad Day, grande successo che abbiamo ripescato dal 2005, l'ho letto, non me lo ricordavo, ricordavo che era primi anni 2000. E il potere che poi ha fatto un paio, altri due, forse tre dischi molto carini che sono diventate delle hit, dopodiché basta, fine. E l'abbiamo riascoltato volentieri all'1.40. Sentiamo un po' cosa ci state raccontando del tema vacanze scelte da chi le fa diventare virali su Instagram.
1: La cosa che ci frega sempre a noi sui luoghi è il pregiudizio, nel senso che siamo abituati a vedere le solite cose, vai lì perché ti diverti, la discoteca, c'è tutto discorrendo. Però ho la fortuna di girare l'Italia, ovviamente per lavoro e via, ma in ogni luogo dove sono stato se riesci ad entrare nell'alchimia delle persone locali, cioè ti accorgi che ne vale la pena vivere ogni momento, sì, in ogni guarda, luogo nuovo.
0: Hai detto una cosa forse un po' un po' che si è un po' persa, no? Entrare nell'alchimia delle persone che vivono lì, nell'alchimia del posto, di come si vive in quel posto, è una cosa che facciamo spesso, spessissimo da italiani quando andiamo all'estero. Ah, lì si vive, entri nel pieno della vita, della routine e di come si vive magari in quella città quando vai fuori dal tuo paese. Nel nostro paese lo facciamo poco, forse la cosa si era un po' più sviluppata nel periodo post-Covid con il turismo di prossimità, no? Sapete, quando si organizzavano dei viaggi vicino casa, non troppo lontano, e quindi non all'estero, per ricominciare a far girare un po' l'economia nel mondo e nel settore del turismo del nostro paese, ma anche per non andare troppo lontano e rischiare magari di prendersi qualche strascico della pandemia che c'era stata. E forse l'avevamo ricominciato un po' a fare, bello, per carità, che ci si possa fare influenzare perché si scoprono anche posti nuovi, ma altrettanto bello, no? Come diceva qualcun altro, è un 50-50, cioè cercare di lanciare la cosa. Quindi un anno magari mi faccio una vacanza che penso sia un po' più safe perché l'ho vista lì e me l'hanno sponsorizzata e so che non mi troverò male, anche se poi ripeto diciamo che le aspettative possono essere sempre disattese, non lo auguriamo a nessuno, per carità, però può succedere. E poi magari farci entrare una vacanzina durante l'anno, 3-4 giorni in un posto tutto da scoprire, che sia proprio, no, con l'obiettivo di entrare nell'alchimia della gente che vive in quel posto per viverti proprio ogni momento al top. Una bella riflessione, ce ne sono altre che sentiamo tra poco con i vostri audio al 388-22-38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
5: Che dicevo?
4: Perché ti fa ridere? Sì. E il popolo voleva i soldi.
5: Sì.
4: E andava lì sotto a protestare.
5: Sì.
4: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione, Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: 1.44, siete su RDS, tra poco i vostri punti di vista con i vostri messaggi.

0: Colors su RDS nella notte dei guerrieri. Stiamo parlando delle vacanze estate 2026, facciamo un breve recap dell'argomento. L'Italia si conferma una delle mete più richieste dell'estate, di questa estate, ma sempre più analisti del settore chiaramente sottolineano un fenomeno evidente, ovvero molti luoghi esplodono dopo essere diventati virali sui social. La domanda è: forse ci stiamo facendo troppo influenzare o va bene così, perché grazie a questo anche c'è un modo in più per scoprire nuovi posti? Sentiamo.
1: Ciao, Deborah da Milano.
0: Ciao Deborah.
1: Noi spesso andiamo all'estero e devo dire che sfrutto tanto la rete, guardando i video di persone che sono già state nella mia stessa destinazione e seguendo tutti i consigli che vengono dati. Poi mi pianifico il viaggio sulla base di questi dati raccolti.
0: Chiaro.
1: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao, magari c'è una cosa che vuoi vedere di più o una cosa che vuoi vedere di meno, ti vai ad informare, no? E ti pianifichi tutto l'itinerario. Ci sta, ci sono pagine proprio dedicate anche su Facebook, su Instagram, dove anche a pagamento ti viene fatto un itinerario in quella città, se vuoi andare a scoprire magari un posto nuovo che non hai mai visto, dove in quei giorni devo stare 4 giorni, voglio vedere tutta la città, quello che è possibile fare chiaramente in base al tempo, e ti pianificano tutto per non perdere neanche un minuto del tuo viaggio.
2: Io negli ultimi anni mi sono sempre adattato, nel senso buono del termine, agli eventi che le aziende per il quale ho lavorato e per l'azienda per la quale tuttora lavoro organizzavano in giro per il mondo, perché magari ci sono eventi, convention, tutte queste cose qui, e quindi io vado a vedere i posti dove ci sono le convention. Per esempio l'anno scorso sono stato a Dubrovnik in Croazia,
0: sì,
2: una città bellissima. A maggio di quest'anno sono stato a Mosca, ho scoperto la Russia, Mosca e tutto quello che ci gira attorno come un posto straordinario. Poi il fatto di essere aperto di mente ti avvantaggia,
0: certo, chiaro.
2: Il mondo è
0: sei figlio del mondo,
2: e
0: chiaro,
2: e va scoperto il più possibile.
0: Grazie, ciao, amico mio, ciao, buonanotte a te, ciao, grazie mille.
3: Beh, devo dire che di posti me ne escono tanti e scopro anche tantissimi nuovi borghi, però forse anche questo proprio il bello, perché
0: sì,
3: ti porta a conoscere nuovi posti, il turismo si allarga, non è più diciamo fisso in alcune zone, nei luoghi più conosciuti. Appunto per questo il turismo si sta allargando, sta diventando più espansivo anche in quei piccoli borghi non conosciuti e frequentati.
0: Sì, è vero, è proprio così, anche se una volta e guardate che ho degli amici che lo hanno fatto fino ai 30 anni, sono andati sempre per ogni estate allo stesso posto di villeggiatura dove magari i genitori hanno la casa, piuttosto che magari hanno il bungalow al campeggio piuttosto che al villaggio, e lo hanno fatto per tutta la loro vita, perché nelle loro famiglie è sempre funzionato così. Poi è chiaro che, come ci raccontava poco fa l'altro guerriero, se sei un po' aperto di mente trovi anche un modo per evadere da quello che ti hanno sempre inculcato in famiglia, no? Si va sempre allo stesso posto tutti insieme, cioè è cambiato anche un po' la concezione delle vacanze, soprattutto per i ragazzi, per i più giovani. Prima magari era diverso, si andava spesso con mamma e papà, non lo so, le cose sono un po' cambiate anche grazie alle piattaforme social che chiaramente diffondono quello che può essere il giudizio di un posto piuttosto che un altro. E poi, ripeto, le aspettative che ti crei perché hai visto quel video non è detto che siano mantenute, dipende poi dalla tua esperienza, che magari può essere diversa perché in quella settimana becchi, non so, il meteo diverso, o personale che invece è meno incline a trattarti bene perché trovi quello che si comporta in un certo modo, magari c'hai la sfiga che può accadere qualcosa non proprio fortunata. Insomma, poi ognuno ha la sua esperienza. Generalmente ci sono dei posti magici, chiaro che è difficile, no, che tu possa sbagliare, però insomma ci sono davvero tanti spunti che ci avete dato come sempre al 38822 38822 con i vostri messaggi, e adesso ritroviamo i Green Day.